0: Men da betta da vart ils advocats, da men rauch. Schün advocat es croda eint, in büll es nähen tescha quaint, allur es quai un accident. Però schel cun schaschin es sazia no dond vain ora viv per grazia, allur es quai una disgrazia.
1: Occhi vedic la conta de nauna, che dai sodis non leva mei bunia. Pedo la sort geva pia te la luna, ed es fat la famea te cafus nia. Che sta le la so scianta, ma non solo

ord dal chalender dal paur. Curcha al pisocca es chepuccia, ci plova o ci plovarà.

A las steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vos caras steulas, el firmament. Perciò vivin sin tiara, mo in moment. Perciò ston in sin tiara piti, piti. Que curt moment quins viva, a lu morì. Oggi vos caras steulas, a mia vis, vos che las cira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vos contemplà, ci lai con tanta gloria vos terlegià. O quel che vi scafider, a mo è scafiu. Quel che vi scurs di regia, a è mio, Dio.

0: Las novitats ter RTR.
1: Sur la Svizzer comparna dina da pli drones non en conoscent l'armada e all'armada. L'Engelterra, la Belgia e gli Stati Uniti staten nell'ottavo final del campionato mondiale de ballapè.

0: Auro stati Blair Sulegl, 4 Venc grazie a Samorezzen e 27 grazie a Quira. Gli LSIs, meu numero Smüller, PNG. Sur la Svizzera scolen din plis avens drones non en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la vicinanza da truppes, quai all'armada confermant vers la tagesschau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha ins constatada kurt di spliras drones sur infrastruttura critica.
1: Und nicht ein Drohne, sondern Droneninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
0: Der Pli-Indikations war quest Incident in l'Armada Svizzera Bitschfatsch per Motivs Taktiks. Denn dann sei aus planisada proteger miglior l'Infrastruktur kritica in Svizzera. Dabei meist comparen in l'entire Europa dine puspe drones nun en conoscentes, il plis events sur aeroports, overes hydrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sia responsabile per queste azioni. Le droni fecen parte della guerra ibrida russa. La partita il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per insizia in la reggenza. La partita ha nominato il Iersaira. Con quai due a Kutter defender il sit della consigliera governativa per tenta Silvia Steiner delle elezioni lauter Mars. Kutter è sta presidente della città da Wädenswil e sese da pil 2012 per il Centun Turic in il Cussel Nazional. Avant drei Sons a Elgi in greve accident de Schiss e de Pilura in la Succia con Rodes. Thematica Mainz engage Philipp Kutter per una politica de finanze stabile e per la reduzione d'obstacles bürokratics. Sventer il terremoto disastroso in la Venezuela, alla presidente transitorica Delcy Rodríguez proclama una malincurata nazionale de 7 dies. Intanto il numero di un frendes aumenta in 2.300, passa 11.000 ulteriori persone sein venite blessate. Le forze di salvamento cercano in emne sventer la catastrofe survivenza, fino a in elles pudi spendrare bun mein 6.500 persone. Insieme con la SRG SSR rimne la cedaine da fortuna oz durante l'entirdi per le un frendes al terremoto in la Venezuela. In einem Prempass vignen las donaziuns duvrades per la gitt d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articels d'igiena, schuer per la distribuzion da rauba dal basin quotidian. Della guerra nel prossimo Oriente e nel conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti ayer da discorsa Doha. Il Qatar ha intermediato durante le partite del conflitto. Da un discurso varte la navigazione in la via da Hormuz, sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha declarato entro il discorso. Tenor medias statales iranaises saia ervini discurida vartels combats continuans tranter l'Israel e la Hezbollah en il Libanon. Da vart resultats concrets nan las partides de conflict fac naginas indicaziuns. In us finit il sport, Balapè, l'Engelterra, la Belgia e il Stati Uniti senza qualificats per il sociabel finals del campionati mondial. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-1 e 2 gols als Englais a città Harry Kane. Sco proxim fronte l'Inghilterra sin il Mexico. La Belgia ha guadagnato in extremis contro il Senegal con 3-2 venter prolongazione. Sco proxim fronte la Belgia sin il Stati Uniti can eliminare la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima misura in gli americani stati con in un plipauk sin il plaz. La Svizzera è l'ora di maun in azione, nella fase da K.O. fronte ellas in l'Algeria. La partita comincia da maun merveglia alle 5 tempo svizzer. E per finire anche del tennis, Belinda Bencic è qualificata per la terza runda del turnier del Grand Slam a Wimbledon. La Songa Liaisa ha battuto la chinese Wang Xinyu in due sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim fronte Belinda Bencic de Maun sin la russa Anna Kalinskaya. In la seconda runda di questa sera affronta Victoria Golubic sin l'italiana Jasmine Paolini.
2: La meteo.
0: Oggi si svegliano sulle lieve lentir grigiun. La temperatura maximale è tra 20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es is la gevnin de maun, ve schon ein paar merveilles. Cons, que sesen de maun de quales uros osa propi avon la televisión. Per cas que vos esses boschi murdi, que vos figeis, quei è forse un trauters diuks, a miez la noc, marai non in tic in a vos in quels de la davosa. En curt, mio nom, Anseline Quinter, in BND.

0: RTR con il duel della Davosa Noce al campionato mondiale da Valapè 2026.
1: Fein gol, servini tirchen a tutti non gudinà, ni a chatren blai ad versari en tocken bunemen la fin per un volver el duc, ni scha auch ein paar Plitems a decider lo de causa e la prolungazione. Als duels della Davosa Noce an puspe procurau per tensiun. Anchevin colpi fresh quel dentro il Stadis Uni che gudogna in contra la Bosnia Erzegovina in quel sedi javel. Final quel con in 2-0 a quel malgrat che il giugador che procurau per il primo gol Follerin Bulligan a viu e la 63 avla und la Karte kotschner astu idudel Platz. Per als Stadis Uni continuesci, paia Dramatik esi estau dentro l'Engeltiara alla Repubblica Democratica del Congo, so entrin in a null a Harry Kane und sviu volver al Djuk a sitau alla 86 avla lu al 2-1. Denter la Belgia del Senegal ai Edouard Winterat goals per decider quei giuc chun total ai dau mo ecco ai trovau quella ominusa 86 minute seins di token luma nava al Senegal un con 2-0 a per la Belgia se vi oscos quei campionati mondial mas a fin lu a Lukaku sitau in prem a Tielemans al second gol un a von la vantavla a de scheia als iu ella prolungazion letzte lu dige lung stade pau spektakulare tocca nella cemente chunavla minuta lu ai dau in faulen wirs Tielemans at a scheia penalti kella lu edes sitau a manau a scheia alla victoria. In Duke propi con si e giù e questo in ver crimi ir sera. Co continuesci per l'Engeltiara vino von incontr in dire nus lo specie os e io ciao al final un ademen al Mexico ca tocan de co gudignau mince Duke en quals campionatis mundials per els a casa alla Belgia ad els Stadis Uni sentaupen lu el o ciao al final e. Ah, tje. Ma per fin demen, demen metter Schweirin, Baul, per cica vulmerale nazionale, demen delles Tschun, incontr l'Algeria.

0: passionai con Anna Voss.
1: C'è taglia la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Ja, c'hai e taitla la scena exact quai se domandai nus cau questa stat. A questa amna udinus las canzuns del Matiu. Oz, lenus se vede del c'hai canzun ves el budien scret sets. Dentro tot quelles qui dat ca plaien forse del ca xens c'hai autora scret cianina quai tel ah, don cio ebu scret sets ela. Io crei. Quacau, vese vos bolignau.
2: Se os chas elegere una canzun che au ves giuscret sets, se lo fossi probabil Last Christmas che Mariah Carey conta, bo prevede che la canzun plaia mi special, ma bain prevede che quei è una canzun che vada Nadal mondial sin a scivia emiturs, che au ves probabil finanziau a trashon mi un tiron avon Nadal.
0: Last Christmas de Mariah Carey. Ok, os Matiu, faccio un po' confusions. Ni Last Christmas, Wham, All I Want for Christmas, Mariah Carey. Omis dus grand seeds de Nadal de Crem porta buccianina al faccio. De cocle ves budien scridella. Let's corrisponde ad omis dus. Grazie al fech Matiu, io ai grand gust che vascel os shaikel de mese stat in canzun de Nadal.
1: C'è taglia la scena.
3: Una bella gievgia con RTR.
0: Mes nuvsca al studio eran pare sci euforics de tatlaina canzun de Nadal, che è semplicemente su se io, ella. Hai. Na, nus le nos propi a un tatla. Last Christmas. Os. Grazie. Ich habe vergessen, dich bin frisch, wo? Ich habe Laura Famre.

0: insum de quella che Matteo di quella vessia bugen scritt sets Last Christmas da Wham. A chavus weiss merveilles c'hai canzun ca al Matteo di per exempel de se sets quella vessia un fadiau in tic de pli attenzion da maies canzuns ni c'è canzun che al manegge quella va a dina per ina fiasta. Fidè un clic sin rtr.ch lau dati la survesta ad in ulteriore gevis de del udis lucau sent les dies.
1: C'è taidla la scena.

0: Loi con Red Eyes e ei già vergau mes lasiat. Es vus forsom wieder studiat ei tre e notz nus mara in grad. Zi cekes ves di da num nada men ceka Laura fa. Avon dati den ton novitats con Urs Müller.
1: Sur la Svizzera scolen din plis events drones nun en conoscentas e quai sur infrastruttura militare en la vigilanza da truppas, quai all'armada svizzera confirman vers la tagesschau da SRF. Ussa è apprenisada a proteger meglio l'infrastruttura critica dal paese. La partida il centro del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per in sitz in la reggenza. El doa difendere il sitz della consigliera governativa partente Silvia Steiner dalles elezions lauter Mars. E l'Inghilterra, la Belgia e il Stade Zenit sind qualificati per il ottavelfinals del campionato mondiale da Balapè. L'Inghilterra ha grignato contro il Congo con 2-2, la Belgia ha grignato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
2: La meteo.
0: Yesterday. Io ho un incontro con chi è più in detrois, che ho davanti quelle cifre. Tocca in 27 gradi, vengono dal canton Grigion, un po' più fresco, e se l'engine in auto con 20 gradi, e la sua selva dati 21 gradi. E per grande parte sulle IF, il nord dati in cines nebles di cumulus, a domani dati lui una miscioide da sulle nebles, e del nord sai lui veni blecci, a quere con domani intorno 21 gradi. In una maximale, non è un caule su di. La domanda è un dei romanzi, interessante viene il proprio Demon Mervei, buono di vedere l'Algeria incontro la Svizzera, ma ben soprattutto di vedere Vladimir Petkovic incontro sia anteriore nazionale. Sa come si sente, o dice un cautonus, a buon lasciato al microfono Anneseline Quinter, per la Gevgia.
2: Da Mau, alla Saira.
0: Ok, la Lisa con About Them Time.

0: es ist rot.
1: Quei Halunke cun Luftschlösser im Korridor. Jei vengevon las siat.
2: RTL Impuls.
1: Tschei, Canera, Niramura, c'è propi musica in vossas ureies. Forse dati jetzt chi de vus getoit la enorm bugen tier a nuorses, ni a caures, quasi in studi de vardel bischla de quels animals a Jür Gautschi fac e impuls de dots.
3: La Montanera specie malidia meinen im Mantun denter nuella porta del Klaus vercinci un conta nuorses cun ciozze d'imperchanks. Per la prima ga astia la bischlaia ozios il prau, in di da fiasta. Al pur, arval gartere sine quesse met in liung fil da launa alva brina a nera en moviment, accompignaus da din bischla voluminus, da mes, bes. Piada pli venia buda distinguer, forse in me che va virs in me, ni in be che se sarva virs in ba, forse in ga in ne, ni in na, aber auter bubia. Ni os, ni us, ni is. Ai dat vus altes, agites, basses, stendides, berlacces, tremblontes, i dat bischlems curze liungs, staccatos, crescendos, solos, duets, quartets, pinze, gronds, cors, ai dat schufles de tuns, bottes, bulschs, manaivels, ad auters de lunch, formond acustica meinel spazi, la leva planira, ca deventa spunda teissa, a tassaia, tocan si virs las casas a jura dal vich. Satia che raccontan, tu na, tu nisco in liung bergini, tu gna, tu la na, buda capi, os che nos in quella biala prada, prima vauna e nivronta, plen verdins, carmalons, tra fei plantadia, niva, timian, flurs cazzola, flurs chagrun, in menu pulpeo. Al pur di, chi sa di impressionant che els ciots sappien distinguer precisa mein la vus de la mumma en tot que giugiuri a bischlem monoton. Adel demandiau al pur, schellen conosci elles differentes vus de seis nuorses. Da, pur geni, al castion sa di imbienton più roi di scala nuorsa, bumo per tu con ludida e per tu con su andà capo stocca via sulla greppa giù. Riel schim furbats, a caccia al tion, se niester spel clausi, laufan treus parete de romperò.
2: Impuls.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, ti portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pichnes e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Ein til radio IR sün rtr.ch. Al Championati Mundial da Balapè 2026 cun RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Las novitats der RTR.
1: Sur la Svizzera comparna dina da pli drones non inconoscentes, l'armada e all'armada. L'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti stanno in l'ottavo finale del campionato mondiale da balapè. E Laura Ozstad e Blair Soleil, 420 gradi a Samuretzen e 27 gradi a Quira. E alle 7, meu nome è Müller, BNG. Sur la Svizzera sgolen ad innen plis avents drones non inconoscentes e quai sur infrastruttura militare en la viginanza da truppes, quai all'armada conferma in vers la Tagesschau da SRF. Tenor il chef dell'armada, Benedikt Ross, ha in ins constatada curt displires drones

0: drone sur infrastructura critica.
1: Und nicht eine Drohne, sondern Drohneninformation. Und das ist kein Lausbubenstreich mehr. Da braucht es schon ein bisschen Know-how, dass man Formationen von Drohnen, weiß ich woher, über kritische Infrastruktur schicken kann und dann verschwinden sie wieder und wir haben keine Ahnung, wer das ist.
0: Der pli Indikations der wart quest Incident na l'Armada Schweizer Beachfach per Motivs Tactics. Denn dann sei ausplanisada proteger meglier l'Infrastruktura Kritica. Der pli mais comparen en l'entire Europa din puspe Drones nun en conoscentes il pli savents sur aeroports ovres hydrauliche su implants militars. Experts supponen che la Russia sei responsabla per queste actions. Las drones fecen part de la guerra ibrida russa. La partida il center del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter en la corsa per in sitz en la regenza. La partida a nominail irsaira. Con quai duai a Kutter defender il sitz della consigliera governativa partenta Silvia Steiner della selezions lauter Mars. Kutter ist der Präsident der Zitat der Wädenswil e sese da pil domele des Deutsch per il Centun Turic en il Cussell National. Avant drei Sohn sei el gi in greve accident de Schiess in der Ilura en la Succia con Rodes. Thematica meins engage Philipp Kutter per ina politica de finanzas stabila e per la reduktion d'obstakels bürokratiks. Sventre stere trembels desastrus en la Venezuela alla presidente transitorica Delcy Rodríguez proclamai una malencurada nazionale de 7 dies. En dann sei il Dumber d'un Frendes augmentas in 2.300.000. Passa indisch milli ulteriures persones sein vignides blessades. Las forzes de salvament cercen in emnes venter la catastrofe vinavant survivents. Finus ai en elles pudi spendrar brumain 6.500.000 persones. Insieme con la SRG-SSR rimne la cedaina de fortuna oz durant l'entir di per las unfrendes dels terretrembels en la Venezuela. In einem Primpass vengono le donazioni duvrades per la gita d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, square per la distribuzione da raube dal basin quotidian. Per la guerra nel prossimo Oriente, il conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti è ir da discorsa Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. Il sein discurrito wart la navigazione tra la via da Hormuz. Sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha declarato entro il discorso. Tenor media statales iranaises saia ervini discurrida wartels combats continuans tra l'Israel e la milizia Hezbollah en il Libanon. Da wart resultats konkret nan las partides de conflict fach na gines indicazions. In usin intel sport, Balapé, l'Engelterra, la Belgia e il Stade Zenit senza qualificats per il sociavel finals al campionati mundial. L'Inghilterra ha grignà contro il Congo con 2-2 o 2 gols als Englais a setà Harry Kane. Sco proxim front all'Inghilterra sin il Mexico. La Belgia grignà in extremis contro il Senegal con 3-2 sventer prolungazione. Sco proxim front alla Belgia sin il Stati Uniti can eliminà la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima mesura in l'Americans stats con in un plipaux in il Platz. La Svizzera è l'ora da maun in azione nella fase da confronta ella sin l'Algeria. La partita comincia da maun merveil alles 5 temp Svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic è qualificata per la terza ronda del turnier da Grand Slam a Wimbledon. La songhaiaise ha battuto la chinese Wang Xingyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim fronte Belinda Bencic de Maun sin la russa Anna Kalinskaya. En la seconda ronda da questa sera fronte Victoria Golubic sin la italiana Jasmine Paolini.
2: La meteo.
0: Als es ist wenn zu der Liefe lentier Grischun, in der Grischun del Nord dat in cins Nivels de Cumulus. La temperatura maximala e tranter 20 Grad in Lenche di Nota, 25 Grad in Surselva e 27 Grad in la Region da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es ist vergaulasiat. Gest udiu alles novitats. Oz ai di der Rimnade de la Cadena de Fortuna a per cas che vus les feine donazion, no vende dos se weis telefonasi la nombra gratuita 0800 800 0700 0700. Ni che vus en fleis e totes informaziuns co vus les feine donazion sin via digitala quae sin rtr.ch ni sin glückskette.ch. Al mikrofon è Anna-Seline Quinter ad un pauc moment ma reinus auni tec pi precis sin quei di de solidaritat. Ci vis l'ine bella Givgia.
2: RTR Unic

0: La Nina Dubois con A Zippet Slow.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: A quei di de solidaritat per un frendes del gref di Aratiembel e la Venezuela Aliuk Oz. Ensemen con totes unitats de la SRG SSR vegn rimnau de nes a favur de les persones pertucades. A quei e via telefon tocan questa sera de las indis. A la vus che vos es gest udiu quei ei quella de la ambassadura Ramonche a manadra de la centrala de telefon cau a quera Claudia Catoman e lei ostermei al studio. Biendi.
2: Biendi.
0: Claudia, perciò rimne la cadena de fortuna.
2: Also, ils dus diara triembels dils 24 de circladur en ils pli ferms e la Venezuela de pi varga in Chantanè. Las strambides tocan ina tiara che era schon a bon la catastrofa della natira influenzata di una greva crisi sociale ed economica in una grande parte della popolazione vive in grande pauperdat a sot relazions precaras.
0: C'è qualcosa di sas precisante qui?
2: C'è l'access al provvedimento di sanadat, aua giobra, nutriment, a surveggio di base erano schon a bon restringi per biars questions. Corrispondentemente è esitata me che le strutture locali vengono surcargate spert delle conseguenze del tiara triembel.
0: Ad exact per dida quelle persone vengono da nes rimnaiots le cadene di fortuna. C'è exact previu, c'è agit? Capite con quals danes che venire in Naiots?
2: La cadena de fortuna è stata in stretto contatto con sia organizzazioni partenarie svizzere. Cosa vuol dire la cadena Rimnamo, lezza e bussetza a leu, lezza a partenarie a leu, a quelle si preparano da prestare spert agit a leu. Quei agit vengono prima a se concentrarsi in agit d'urgenza, cosa vuol dire alloggis, provisorix, access a daua da beiberjobra, provvediment medicinal, articoli a higiene, sco è la distribuzione di roba da basenz quotidians. Tutto il sviluppo della situazione sa il sostegno e compilare misure a lunga vista per gli dare le questioni per tutti di servire per le perspective per gli avvenire.
0: Se io le dico, c'è questo esatto fa?
2: Ti sa gli dà con RAPS, con per esempio telefonare, oggi il numero gratuito 0800 807 0707 ad annunciare am permetter die Donation, die sollst du via Mail, nie posten in quen sass du paga die Donation. Nicht sass du paga via Twint, nie QR-Codes in nosa pagina d'internet rtr.ch, nie direkt am Main sin glückskette.ch.
0: A telefons vengen e pri incontr cau a quera e de nos collaboraturs per inavart, per de l'autvart e de den qual prominent, cun ci ans forse la qui de oz de se centas in telefon.
2: Also, im Moment ein grad dus Prominenz an der Zentrale akquieren. Wir haben Martin Bühler, il Präsident della Regenza Grischuna. A lui è Gieri Spesche, el è l'ambassador della Marca Grischun. El di Kurs Gi vengono per svi Christian Florin, della WWF Eretica, Andreas Gabriel, della Lia Romancia, ad Anita Mazzetta, del WWF Grischun. El è in la Zentrale, prende incontro telefon, so danse dire, c'è un bella prima patrlada. Perché telefonesce a nus.
0: Grazie al fec, Claudia. Ti tornes l'upitar per spel studio per giugar al che crisis e lo vai lu per rimna denes per la Venezuela. A chavus, leis a casa os fa in a donazione vus es diest udiu, forse un per menzionar in a ga la nombra scottala al telefon. Quel ai gratuit chavus telefonais a fa donazione se vais via 0800 807 0707, ni è online. Las informazions am fleis si nossa pagina rtr.ch ni essin glückskette.ch.

0: Bringen Heide Baschi, chi sascha quella vegn cantada vi sur mar, con la Svizzera fronta sin l'Algeria da maun. Nus am reinon iniga curzi ils resultats della noge vergada, qua finimus elas novitats con Urs Müller.
1: Sur la Svizzera scolen din plis events drones nun en conoscentes e quai sur infrastruttura militare en la vicinanza da truppes, quai all'armada confermain vers la taga schau da SRF. Ussa è planisada a proteger meglio l'infrastruttura critica en Svizzera. La partida il center del Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter in la corsa per il sezzo in la reggenza. El doi defendere il sezzo della consigliera governativa partente Silvia Steiner per le elezioni l'8 mars. E l'Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti senza qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da Balapè. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-1, la Belgia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 senza prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
2: La meteo.
0: Kaul a tutina bo caliras dati oz el canton grijun. Tocan 27 grads vegni a quera, un palpi fresh a lengi di un'alta con 20 grads, ad ella su selva dati 21 grads. E per gonda part sulle jivots, el nord dati antines neblas de cumulus, ad amon dati lo in a mischeide de sulei a neblas, el nord sai e vegni un pau blech. A quera resti e pulit Kaul, con 21 grazie.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
1: Ferms Terra trembel scan manau a biars un frendes, a biars cristian scan piars lur de casa, droven aua, nutrimen ad agit medicinal. Per savese di da avon liuc rimne la cadena de fortuna oz denes per la Venezuela, a per quei stad oz nies chi crisis e sot l'anzena cadena de fortuna a Venezuela. In pauc moment torna Claudia Catoman, ambassadura Ramonche, per quei di an vostr mai el studio, a lui denus insemen in a ronda chi crisis per una buona causa. Als bons, let's van lu nominadamein a favur del di de rimnada. Nos dein sventa la proxima, Gracie Abrams con That's So True.

0: That's So True della Gracie Abrams. A dos esi temps per ina ronda che grisis, oz puspen ina edizion pi speciala.
1: Presentata Folk, vossa buttia del Vic in la regiun.
0: Per quels che ti lavano già anche un udio al che crescis, quel sta dozzo di una scena più speciale, una scena che dona la fortuna che rimna oz per la Venezuela. E con cui dice benvenuti in vos al studio a Claudia Cattoman. Sto sentendo il microfono.
2: Preciso. Benvenuti insieme.
0: È importante che insieme da te so entrare al giug.
2: No, forse è bolus, lui è tutto correcto. Ci dà una buccia che dici.
0: Cos'è una variante? Ma, yeah. Oz. Vegn rimna per la cadena di fortuna. Da pi la siat, vegno sbrugiu telefons. Ti, Claudia, sia l'ambassadura Ramoncia della cadena di fortuna. Meines è quella centrale di telefons. E sosa stada. Lau in moment presenta. Sarà quintante, come marci? Hai da obbiare telefons?
2: Già, io sono su stada quando si telefonesce non sono da quelle ore. Also, proprio non svegno proprio bene da fare. Tra l'altro, puoi spezzare che telefonesce. Quei scibi.
0: Also, de cada quale ore, in tua zona d'esperienza, hai si per più piuttosto più tardi, più bello, che telefonesci, insomma, più stedi, ti sa di niente che c'è in quella forza?
2: Il più stedi telefon... ma qua è un greve, gi, c'è memoria, va piuttosto la sera. Quando si fa appello alla Tagesschau, nel 10%, forse col telesguardo, se non si telesguardo, ma c'è emissioni più grandi, con sono la televisione, che si vede il malezzo. Allora, il malezzo è il radio, fa il malezzo al ciao, che forse sono le valuette atlantiche, il malezzo visuale, che motivesce il telefono.
0: Forse motivesce lui grazie a quei che è piuttosto la sera, a voi la domenica, o se siete a casa di telefonare, fa donazione. Se vai sotto la numero 0800 087 0807, ni direct via glückskette.ch. Se vuoi telefonare sotto, vai forse la chance di cinciare col presidente della reggenza Martin Böhler, che attualmente vi prendere giù telefons che è la centrale a Quera. A noi dain os è prima donazione per apps che vanno in favore della cadena di fortuna quella ronda che crisis per d'umbra. Per Konski Tonja, per Marasha Todvalu korrekt, è Sergio Guetsch, anche al studio. Arbiter, bien-di, Sergio. E se vuoi, tu spronz?
3: Io ho chiesto a Claudia di fare il miglior possibile.
2: Io don tutti, io spero.
3: Ci una bella godogna a favore della cadena di fortuna.
2: Il Guetsch cresce, no?
0: Lui ha trovato una lunga bocca in un pino rusca. Toi, Claudia, non sei libero. La cadena di fortuna è venuta fondata da 80 anni.
2: Yeah.
3: Correct.
0: L'origine della cadena di fortuna va a una voce in un'emissione di radio.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La prima gara che RTR è stata parte di una rimanata di stava di agenzi.
2: No.
3: Correct.
0: La Dina Heimgartner presidiesce attualmente la cadena di fortuna. La capitale della Venezuela è Caracas.
3: Yeah. Correct.
0: La Venezuela confinesce con la Brasilia.
2: Yeah.
3: Correct.
0: La lingua ufficiale della Venezuela è portoghese.
2: No.
3: Correct.
0: La Svizzera ha de più abitanti che la Venezuela.
2: No.
3: Correct.
0: La più grande rimanata della cadena di fortuna era per un frendes del tsunami al 2004.
3: Correct.
0: La numero gratuita per fare donazioni oz è 0800 087 0807.
2: No, è sabato.
0: 0800 087 0807. La Venezuela già è l'America del Nord.
2: No.
3: Correct.
0: La più alta cascata del mondo è la Venezuela.
2: No.
0: La bandiera della Venezuela ha le colors verde ed alf.
2: No.
0: Correct. La bandiera della Venezuela è steiles.
2: Yeah.
0: Correct. Venezuela. Venezuela viene pagata col Bolivar.
2: Yeah.
0: Yeah. Correct.
3: Correct.
0: Quindi, se vengono fatti.
3: Bravo! Ui. Claudia.
2: Allora, quale con il numero di telefono e si scarpicciate? Quale servigna, uni?
0: Quale servigna? Yeah, yeah, amici casi, quale constat? Ti has già rispondito alla corretta.
3: Fare una buona ciosa.
0: Ti has rispondito alla corretta.
2: Ma c'è se sai che lui sa quella numero.
0: Io scappare un po', sto a dire in perga. Non la c'è, ho tanto siato, non siato, non siato. Per tutti a casa. Sergio, come
3: vi ho? Claudia, sono c'è amici a casa che ha la numero da telefono per fare donazioni, se c'è Claudia Soir. Allora, Marcil, va in faccia da kinders pretensions en chitordes correctes.
2: Super.
0: Super, qui tardi è corretto.
2: Ah, sono contento.
0: 50 francs. Leve sono sperdi, quella che constat bu?
3: Anna Selina Quintero pretendia la più alta cascata del mondo è in la Venezuela, che è effettivo, il salto angel.
0: Okay. Il salto angel, forse.
3: O der angel.
2: Ja, weil ich auch extra per preparava, weil ich auch biada.
0: 979 millimeters. Se vos leis da ans tjei per sustener el Venezuela ca de piquals tjera triembels de leamna vergada propi ina situaciun difficile, lusa veis fa ina donaziun oz a cachun del di de solidariedad. Quae seins fa neua, Claudia?
2: Oh, via numero de telefon 0800 807 0707. Ni via rtr.ch leua indicau tot, ni glückskette.ch.
0: 0800 807 0707 per vossas donaziuns.
1: Il Kikerisis. Presentada Folk, vossa bottia del Vich en la Regiun.

0: Dapi mais comparen l'entira Europa d'ina puspei drones non enconoscentes il plis avens sur aeroports ovras hidrauliches u implants militars. Experts supponen che la Russia sia responsabile per questas acciuns. Las drones fecen part della guerra ibrida russa. La partida il centro dal Centun Turic tramette il consigliere nazionale Philipp Kutter en la corsa per in sitz en la regenza. La partida ha nominato il Irsaira. Con quai doia Kutter difendere il sitz della consigliera governativa partenta Silvia Steiner per la selezione Slauter Mars. Kutter è sta presidente della città da Wädenswil e sese da pil 2012 per il Centun Turic en il consiglio nazionale. Avant trai sons a elgi in gref accident de schis e de pilura en la succia con rodes. Tematica Mainz engage Philipp Kutter per una politica de finanzas stabila e per la reduzione d'obstacles bürokratics. Suentri il stere trembles desastrus en la Venezuela alla presidenta transitorica Delcy Rodriguez proclama una malencurada nazionale da 7 dies. Intant sa il dumber d'un frendes augmenta sin 2300. Passa indisch milli ulteriures persones sain venides blessades. Les forzes de salvament cercen erinemna sventer la catastrofe vinavant survivens. Finus seien elles pudi spendrar bun mein 6.500 persones. Ensemen cun la SRGSSR rimna la cedaina da fortuna oz durant l'entir di per las unfrendes als terra trembles en la Venezuela. En inem prim pass vinen las donaziuns duvrades per la git d'urgenza, allogis provisorix, access ad aua da baivernetta, provvediment medicinal, articles d'igiena, scuer per la distribuzione de rauba dal basin quotidian. Della guerra nel prossimo Oriente, nel conflitto tra l'Iran e gli Stati Uniti, è irda discorso a Doha. Il Qatar ha intermediato tra le partite del conflitto. Il Zayn discurrida vart la navigazione en la via de Hormuz, sco il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato entro il discorso. Tenor media statale si ranaise saia ervini discurri sur il combats continuans tra l'Israel e la milizia Hezbollah en il Libanon. Davart resultats concrets nan las partides de conflict fac negines indicaziuns. In usunit il sport, Balapè, l'Engalterra, la Belgia e il Stati Uniti senza qualificats per il zocciavel finals del campionati mundial. L'Engalterra ha guadagnà contro il Congo con 2-2, un ma 2 gols als Englais a seta Harry Kane. Sco proxim fronte l'Engalterra sin il Mexico. La Belgia guadagna in extremis contro il Senegal con 3-2 sventer prolongazione. Sco proxim fronte la Belgia sin il Stati Uniti can elimina la Bosnia-Herzegovina con 2-0. L'ultima mesura in els americans stats con in un pli pauc sin il plaz. La Svizzera è l'ora de maun in azione. En la fase da co fronte ella sin l'Algeria. La partita comincia da Maumervell alle 5 tem Svizzer. E per finire anche il tennis, Belinda Bencic si è qualificata per la terza ronda del turnier da Grand Slam a Wimbledon. La songhaiaise ha battuto la chinese Wang Xingyu in 2 sets con 7-5 e 6-0. Sco proxim fronte Belinda Bencic de Maun sin la russa Anna Kalinskaya. In la seconda ronda da questa sera, fronte Victoria Golubic, sin la italiana Jasmine Paolini.
1: La meteo.
0: Oggi si avvenne sulle lieve lentir centun, in il grigion del nord da tincins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Sis vergau las 8. Oggi al dì della rimnada per la cadena di fortuna a già veniu insieme a Pau. Già 3 milioni francs che sanno di dà a Piers Christians che hanno Piers al de casa li trovano a dit medicinale alla Venezuela. Di dà, se vais è vus. Per una donazione via 0800 807 007 ni via rtr.ch. Al microfono per vus, Anna Selina Quinter, che vi sliene bella dievgià.

0: going down.
1: Leonie con Don't Worry.
2: RTR, quai è il sempervert del dì?
1: Os venils a trine de quales canzuns che vus es probabel già udiu numerusas gascia vus dat leis regularmein RTR. Turic, Berlin, Paris, Londra, Barcelona, New York, ni e Vienna. Per biars e biars, e que forse destinazions de Siemi, ella a viviu en tot quels. Logans. Oz, dati in sempre vert, che giun din anniversari, sia tontons, a stella festival Oz, in cia zei vaia e la musica con cantar canzons per tudest,

0: Ina sempervert de dots Corin Courgelas cun la pura a cajun de siu siatontavel anniversari.
1: Il sempervert del dito.

0: La nova musica de Miles Smith, Hold Me in the Dark. A novas, dati e os, con Urs Müller.
1: Per la Svizzera sgolano di una plissa vents dronas non inconoscente se quai sur infrastruttura militare in la vicinanza da truppes, quai all'armada conferma in vers la taga show da SRF. Ussa è planizzata a proteggere meglio l'infrastruttura critica in la Svizzera. Insieme con la SRG SSR rimna la cedaina da fortuna oz durante l'entir di per le sonfrendes del terratrembles in la Venezuela. Intanto il dombr di un frende s'augmenta sin 2300. La presidente transitorica Delcy Rodriguez ha proclamato una malincurata nazionale da 7 dis. In Inghilterra, la Belgia e gli Stati Uniti sono qualificati per il ottavo finale del campionato mondiale da ballapè. L'Inghilterra ha guadagnato contro il Congo con 2-2, la Belgia ha guadagnato contro il Senegal con 3-2 mentre prolungazione e gli Stati Uniti hanno eliminato la Bosnia-Herzegovina con 2-0.
0: Grazie all'Urs.
2: La meteo.
0: Jastedi, jo ein wolden konter ki oz bubli in de treis, devon quellas cifres gau. Tocken ventjasiat graz dati oz el cantun grijun, quella maximala aquera, un papi fresci a zielendje din alta, quae cun ven graz, a ventjaciun graz dati el surselv oz. Iei per gonda part e sulle jif, el nord dati antines neblas de cumulus. Demaun, dati luna mischeida, da sulei a neblas, ad el nord sai vini plec, a quera dati de maun aun entuan en prenevels 21 graz. Die Wiesel wusene bella djevdja, strei fests.
2: RTL. Informativ e divertent.

0: RTR. De pli che 90 minuti.
1: Il campionato mondiale di ballo è in occorrenza di immense dimensioni. Non c'è una legge di una cifra che fa proprio surstà. Perlina, i prezzi dei biglietti, prezzi orbitanti per biglietti, il diembre di equipe, a scibiare sco o mai, ed è si va per il materiale che le equipe hanno preconcetto. Per esempio, della nazionale svizzera ha 1 tonne in tutto. Qui va, ne vende mondure, su ordine per trainamento, sco balz, toccante equipamento medicinale, ni è apparature di massaggio, ni è medicamenti. A qualche tegn, la survesta America il material veni el treci liuc ai Roger Caspar, al chef de material della nazionale. El è quel che d'emplescia tutti gli avvis de stars svizzers.
2: Man wissen genau, was jeder Spieler braucht, welche Grösse stülpen, welche Länge stülpen. Und dort ist klar meine Devise, der Spieler kommt am Platz und hat alles schon parat.
1: Ma klar, tra tutto quel materiale che s'ha dovuto tirare tutta la preparazione von minchia giuc, sai magari è capitato che non l'altra causa vigna in blidata. È già capitato.
2: So das prägendste Erlebnis war wirklich auf in Katar. Erstes Training, Goalies, die immer ein Thermo unter dem Shirt haben, wo einfach nachher zu den Jahren kommt und sagt, du, Thermo hast mir keins gegeben. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, oh oh, Thermo, Katar, 40 Grad. Habe ich irgendwie völlig nicht auf dem Plan gehabt.
1: Se capisce a Roger Caspar, avon quattron zon procurau, che Jan Sommeralu tutine serviniu su l'ismer de Thermos. Speranza che l'anflia tutto il materiale per demon, per cui se di giavo il finale della Svizzera contro l'Algeria, che anceva demon brevei e l'estciun, ad un casca vus, se vais forse un buon new a IMRA, a l'Eis, mera quei insieme con autors ed in public viewing, Udi sen kurt de pli de din, ka liuk ka wel grijun.

0: las novitats der RTR.
1: La Regenza conceda pliras contribuzions chantunalas, tranter auter per l'avertura dal Guaut en la Vischnanca d'Alvra. E las informaziuns davart projects de votaziun em per part mangluses, criticesce la controlla federale da finanzas. Quain dus ls temas, ozza las nov, al microfon Urs Müller, BNG. La Regenza approva il progetto per rinnovare in avertura dal Guaut in la Vischnanca d'Alvra. Per questo intento, ella delibera una contribuzione cantonale maximale da circa 3,2 milioni francs. Il progetto compila la rinnovazione e l'ingrandimento della via d'avertura principale da Mon fin d'Arciapetta in la Vischnanca d'Alvra. Il costo totale del progetto importa in redunt 4,6 milioni francs. En pli alla Regenza concedì una contribuzione cantonale per una nuova punta pedunze e velos a Samurezzen. Tenor la Vischnanca costa la punta bun 2 milioni francs. Il cantun sa partecipesce con 60% vi dals costs. Chi che pleina o in sedel da votare o votesce nel Parlament dovesse essere informato vart las conseguenze da sia decisione e potersi fidare da queste informazioni. Tant sein las prognoses, da wart las consequenzas en els carnets de votar e den els messadis del Cussell federal al Parlament per part mangluses. Quai ha criticia la controlla federale da finanzas, ca examina set casta radent. Ella ha pretendi che las informaziuns stoppen esser pli detagliadas e pli transparentes. En pli alla controlla federale de finanzas recomanda di introducir controllas de qualitat de las prognoses e quai tenor il principio de quatter ils.

0: Etter la guerra in l'Ucraina, la Russia era la notte passata da nuovo mai a tacciare miras in l'intera Ucraina. Consunt era in la capitale Kiev. Ja, da pliras explosions de drones e rachetes, ha scritto il presidente della città Vitali Klitschko sin Telegram. Almain 10 persunas sein venides mazzades e 46 ulteriures sein venides blessades. Pliers baiets, tranter auterer in hotel, sein venides destruits. Ord auter citats, sco per exempel Kharkiv e Saporischia, aia da rapports da vart explosions ed alarms d'aria. Ord avant aveva il presidente ucranais Volodymyr Zelensky avvertit in attaccia massiva dalla Russia.
1: La meteo.
0: Oggi si savens sulle gife l'entir Chantun e nel grigion del nord dat in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Jai, treis vargau les nov. Oh, adiau, Wesel. Nu sind an oblidau uns, tschai.
0: Ed os anche una novità per tutti e tutte che conoscono in Zecchi che festivesce oggi il dì della scienza. In corte va es vus la possibilità di regalare a questa persona la cupina, quai insieme con Anna Selina Quinter.
2: Un grazie al Urs, vus vais udiu, stai per evit l'onder.
1: RTR, danus, per vus.

0: Al George Ezra con Anyone For You a nos vein serveniu in telefon da Martina. Biendi, aite dietrir.
1: Bundi, donana.
0: A ci esce nos gratula ozi anniversari?
1: Oh, è una fitch plaget, ci sono arrivate tras e vei sende gratular a Berta Maruc a scuola. Ci avvisare del tot tot il bun, l'erisme s'en da, fortuna, to qua ci vol, e in pustut hai ce le iodos, e le ha smis de lavorar, e ce le iode, e si a pensiun. E fa to qua ci ti la plage.
0: Festivais oz si sonta ciunons, per ella vende di asra niu in gratulazion, en scret, quel che vuol dire che nos udin luon in canzun, ti avvis per ella l'ura de gratulazion scoda mesalina, dati oz in a fiasta?
1: Sì, Berta fa festa, so ella invita per torte e caffè e è una fitch plagiare, c'è passire da un mezzodì in te scuola, mangiare giuro un buon toc torte, bere un caffè e stare un po' da compagnia.
0: C'è bì, all'autoron forse lui, se si sono si sava, sa ella lui bere il caffè o la cupina da derter.
1: Quasi è flotto.
0: Te metti una fitch bugiana della. Grazie a Fetch per il telefono.
1: Grazie, donna, ed un bel dì, ora cuore, spranzo di mazzacciop.
0: Ci vedo a voi, se credo che vi è oggi buono di essere me mia caul. Chi stegno o no? A te vuoi se c'è niente, c'è niente, se credo che mi dà, e si nuota c'è caul.
1: Ma, ed è un po' più fresco, ma non va niente di celoso. Ma, ed è stato qui. Nu de star o se proccia star bain in quel segno scena.
0: Salute Clezze, questi amni te più per noi, vol bo.
1: Proccia, no? Grazie, Ficciun.
0: Grazie, Fecci. Goodi ad invidi. Adia.
1: Stessa mancia, rivalda nonna. Grazie, Ficci.
2: La cupina. Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno engiadina.ch.

0: Nove Emotions con Best of My Love causin ondas e romanchas da 26 vergaules nov per mese os temps da sur la schal microfon a Sergio Guetschka e tu naus pus bei al studio supren, bienti Sergio, sinces a nos auditurs e nos auditurs celegra
1: Il è ozza già il grande deda rimnada dalla cadagna da Furtegna Gugenta savezza ir vosotros farvin avant donazions massiva il gref terra trembel an la Venezuela seia il pi importante osa ava da malier e dar sot tec e tot che il savezza vosotros sustegnair con far donazions terkel connext vin ozzang di scuria da experiencias da den gref terra trembel capito il dumela adisha Haiti Ci ho parallelas con quel terratrembel capitò avant curt a Venezuela, davart quella discurinza siva las endas e an vista a sonda. Fitch bel parossa durant las vacanzas da stat in event an sur selva. Forse ci s'allegrez schon da deir con vossas famiglias alla Santupada, da famiglias a plauna pecian sur Sumvic, ce ci vigna tot purgia a quel inscunter di scurinza sur t'londer avant la sendas.
0: Stai per vino von. Budienzi nostre sondes, a profanda me non in ega la numbra de telefon per fa donazions, alle cadene de fortuna nol ocien, ociante siat, nol siat, nol siat. Mi nome è Anna Celina Quinter, prendi Pacific.

Un grischun sün un alp chüta vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. I sche da lönch chal vez in clur dol horizont Mexico, Canada e Stadis Uniz, l'angi c'è il campionato mondiale da balapè a lui. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, portain al campionato mondiale in Svizzera, Rumauncia. As goals, resultats, analisi, las pitchnes e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final. Anche il radio IR sun rtr.ch. Al campionato mondiale da balapè 2026 con RTR. Fitch da manif. Erschal is un grand stock da vent.

0: Jennifer Lopez, Minusegn, finantiglia grand match dalla Svizzera, domang marvegl alas cinche contra la Algeria. Ternous vignil schon ossa interessant.
1: Che moment! Del campionato mondiale da balapè sognau. Tres pass, vinta il gol.
2: Presentata Nikis Cuira, la facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Testar vossa saveida da balapè angivinar in moment leggendari da den campionati mondial da vantar per 100 francs pirec. Runda nummer kinders schon. Co enils cevazins ci descriven quel moment.
3: 120 minutes giugà senza insulet gol. In el jeunga a traditot avant kinda situazion a comenzà. Tres giugaders, tres colps de speras, ina blamaja.
0: C'è vigna cercea, proa numa regna ci lessa pruar 0800 25530 angivinar quel moment leggendari e guadagner la banknota da 100. Coe RTR Ceciosas VM Special.
4: Vingi, Sergio Calbiat, Tavrin.
0: Buondè, Beat, i savez guadagner la banknota da 100.
4: Marenza. Io sapevo che questo è il Duke Ucraina contro la Svizzera, qui non si sta penalti, la Svizzera non si dà da speras. A breve sapevo che io non che stavo, io sapevo.
0: Cercianza, il match Svizzera-Ucraina, il Estoglio, dove la sei? An terra tudescia? L'Ezeda è l'Italia davanti da campione mondiale. Cercianza il match, Svizzera-Ucraina. Il ociava al finale che il sto. Ed endils protagonists. E sto cenegn, Beat Gabriel, a tragurdez anche.
4: Ad un che si dà da spera, sono gabernette, sai che si dà da spera, gli è? Ad un beas, non butto cavolo di Svizzera.
0: Ebba, Marco Streller, oh già faccio termai il scuola Lianga anche che l'eda avanti il penalti.
4: Sevia Bupli.
0: Basta, Svizzera-Ucraina. Vainza cercea quel moment. Beat Gabriel, oh irsa già tu il penalti.
4: Grazie, Fitz, super.
0: Gordiales gratulazions, la banknota da 100 vossa.
4: Grazie.
0: E con che gli scesè nominos per guadagner il trico dalla Nazionale Svizzera con la sottoscrizione di Juiders, la short per quel stupend premi vignalo traccia Siva la VM. Ci davanti a campion mondial?
4: Oh, io avevo messo Spagna, Bruce, qua grevi, qua spinge, non è che bunge, se non si poteva qui, se non si poteva qui, se non si poteva qui, se non si poteva qui, ma la Francia è in candidato,
0: A Francia, vordar, c'è ci capita tot anche a quel campionato mondiale da Ro, probabilmente anche in un'altra sorpresa. Cordiales gratulazions, Beat Gabriel.
4: Grazie
0: a te, Gabriel. Moment, bella Givgia.
4: Semion, grazie, la via, grazie.
1: Che moment!
2: Presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch
0: Istorgia dalla VM da Balapè, domani continuanza con un ulteriore moment leggendario scritto alla VM.

0: Las novitats der RTR.
1: La Regenza concede pliras contribuzions cantonales tranter auter per l'avertura del Guaut en la Vischnanca d'Alvra. E las informaziuns da vart proiects de votaziun en per part mangluses, criticesce la controlla federale da finanzas. Qua in dus els temes sozza les 10 al microfon Urs Müller. Biengi. La Regenza approva il progetto per rinnovare in avertura del Guaut in la Vischnanca d'Alvra. Per questo intento è la deliberare una contribuzione cantonale maximale da 3,2 milioni di francs. Il progetto compiglia la rinnovazione e l'ingrandimento della via d'avertura principale da Mon fin d'Arciapetta in la Vischnanca d'Alvra. Il scuos total del progetto importin redond 4,6 milioni di francs. Empli alla Regenza Grigiuna concedì una contribuzione per una nuova punta pedons e velos a Samurezzen. Tenor la Vischnanca costa la punta bun 2 milioni di francs. Il Cantun sa participesce con 60% del scuost. Ci che implai noi in sedel da votare o votesse nel Parlament dovesse essere informato vart le conseguenze di questa decisione e potersi affidare da queste informazioni. Tentante sono le prognose da vart le conseguenze nel carnet da votare e nel messaggi del Consiglio federale al Parlament per part mangluses, quai ha criticato la controlla federale de finanzas che ha esaminato 7 casta redent. Ella ha pretendì che le informazioni sopen essere pli dettagliate e pli trasparenti. In pli alla controlla federale de finanzas raccomandà di introducir controlli de qualità per le prognose e quai tenor il principio de 4 rails. La Russia ha la notte passata da nuova main attaccia miras in l'intera Ucraina. Consunt in la capitale Kiev. E ha da plire le esplosioni di droni e di rakete, ha scritto il presidente della città, Vitali Klitschko, sin Telegram. Almeno 10 persone sono venite ammazzate e per un canto ulteriore sono venite blessate. Plire baiets, 30 autore di Nantel, sono venite distruite. Erro d'altre città, come per esempio

0: Kharkiv e Saporischia haja da rapports davart explosions ed alarms d'aria. Or davant aveva il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avvertì di un'attaccia massiva dalla Russia.
1: La meteo.
0: Oggi si svegli sulle lieve l'antircentun e nel grigion del nord dati in cins nivels accumulus. La temperatura maximale è tra 20 gradi in legge di nota, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quir.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Plena musica, lainza per vosoters ein ten calora.
3: Senza di qui, senza problemi.
2: 883, Madonna e Sabrina Carpenter, uer Giganto e Matteo. Al microfono Sergio Guetch, Belic, la nostra compagnia per la musica procura RTR.
4: Ossia, tu la stai.

0: la giv già in saleita Matiu, ancas ci el ter la gist radio.
1: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Inspirazione musicale e storges per deruscia ir tips da musica dils profis, che è c'è teidla la scena che stem da con Matiu, el o lancea che la rubrica da stat, il cantautor Sur Silvane attualmente vet Londra da far nova musica e do per veia da quel sen la domanda c'è musica attuale ci inspiresce e na risposta manc inspiranta.
2: C'è musica attuale che inspiresce al momento, costa se da dire questa versione un di, per quel che sono al momento vedi una produzione più lunga del mio nuovo album, lunch, ne vende la civilizzazione, ne vende radios, ne vende tutto il moderno, e per cui sono due voci sul corrente, ma va in fece profondaus en l'altra materia.
0: E tu tegna con domandare in per già oglialo tu tegna anche do inza c'è Matiu propona in titel da musica da Provinz Sommer macht melancholisch.

0: Provinz, Sommer macht melancholisch, Musica magara attuale, ci Matiu o indicia scu sia inspiration per la rubrica C'è terla la scena. Domang anc ena part con Matiu la nostra rubrica da stati renda era anc da terlarla episodio da domang. Avant ci continuagn l'emda proxima erpuspe con Enza ci or dalla scena da musica.
1: C'è Taidla la scena.

0: Nostalgia anni 90. 883 Max Pazzali è per il momento sen tournée tra l'Italia e Planescia er anche in stadion da Balapè Siva Lothar Max Pazzali er questa stata sen tournée tra il grand stadion da Balapè in Italia an Svizzera Reival di Reminent er di vo erbe ple scidei an finin ci Max Pazzali sarò agli Moon and Stars a Locarno il sedes da Fanador.
1: Uscia, tu non la stata. Te è.

0: il Elas Dijamesa.
1: RTL Sport.
2: Presentado il Bike Marathon Lumnezia. Il 9 d'agosto a Lumbrein. Bike-Marathon-Lumnezia.ch.
0: Das a preparare specie il prossimo punto combinando da sport da questa stadt. Il Bike-Marathon della Lumnezia il 9 d'agosto in dat differenti categorie, corsa d'infanz, donnes, omens, fan oer seniors. E si fissa ergugente della partita in vostra categoria per quella corsa regalanza in partenza. Per sruagnare la partenza vale da telefonare il studio 0800 20 25 30 e in saci poscia nozze allegrare anche per Fitch da quel event da sport da velo al Lumnezia il 9 d'agost. RTR dat ena partenza. Adenza Cici fis gugente della partita a quella corsa 0800 vanc 25 30 e da lo in soglia Chanoz sa preparar anche pi conziosa manch sen quella corsa da velo il avost an Lumnezia 0800 lanc 2530 il sulet c'è ci vezza da far per sorvegnare la partenza per la corsa e telefonar ante il studio
1: RTR Sport
2: presentato il Bike Marathon Lumnezia il 9 d'avost a Lumbrein bikemarathon-lumnezia.ch

0: Ilza Nova da Vosta il Puspesci in avanti in Lumnezia, specie il bike marathon della partita è il Luisa Kamenisch da Flont, Giovigiancia Nosa, buon successo, Blair Plageir, ven avanti in buon training. Avant tre sons, la Banca Raiffeisen Cadì Festival il Cendons, lo è ir nia organizzoina zantupada per famiglias. Il resung è sto caleda shibung, cenzo ir keston lia porger in evenimenta famiglias. Quel è sonda il cater da Fanadour, la Banca Raiffeisen anveida da starda compagnia con gis moviment surpreses e Blair Oter. Tot che il plaun pecian sot sum vic. Gabi de Gonda o discuria con Sonia Lutz, ella è collaboratora della Raiffeisen Cadì e con organizzatora della Zantupada da Famiglias e declarò per ce gigist plaun pecian è il li ideal per un inscunter per famiglias.
1: In Biliuk ca son in plazza de Giuc, ja aua, ja ein Platz de Volleyball kun se Blum, den Toren koi, wenn us kuit au koi in Biliuk de da se we organisa koi, da je je schönes wenn je el Territori de la Banka se se drun to katrone schicke koi Blum in seine Miet.
2: In Liu kintig giù via, senza traffic, bia spazi de perca ad oravon tot plaz de curer pels affons. Sonia Lutz, tjai porge quei di Raiffeisen en moviment?
1: Sein differentes causes sind aga sigir in a Olympiade per Pinegron, die san prender parte different forst, con movimenti che pesce, se c'è quei città coppa, si sa che cercano si stesso, se c'è quei tradizionali che non conosce forse oggi di pubblici, vengono un po' da integrare in quella sintopata, da famiglia, ma in agas, con quei ben vi, forse sei da fons, è incantai, da c'è c'è c'è, che non conosce forse stufli, lui vengono in a possibilità che sa sminca, da dina, in cadre professionale, l'uvene sloni striun che accompagnano a ci manientir di con differenti progetti, l'uvene delle strade in act speciale da striunà.
2: Fa olimpiades, si lien tuen, fa leger, se diverti, bia moviment, è liber, que fa fom, que fa seit, vai sei no straia.
1: Non va in Austria se capisce, quella fa in Austria esterna, che si dà da prompte, da venire fa qua per noi, se si dà da mai a da Biber. L'importante forse è come member, se non ci sono mai clienti, member plus, hanno possibilità di cargare in Bonn sulla pagina del member plus portal, se non so vengono lui in Bonn per diventare a Zitia da Biber.
2: Also, wo wir es gerade mentionau, ils Co-Members della Banca Raiffeisen, se participa, ascenden ton e personas che bo Co-Members, Familias che bo Co-Members della Banca Raiffeisen.
1: Se capesce, fin di Bujen, also quello di Pignegron, ascenden esser persone singolas che angos de venire, passantai in per ora sen compagnia, esci an boa fonds, also quello se capesce, minche persone che angos de venire, plantation sonda, ben venida.
2: A chiesa de metter schiocca un el sacca d'os?
1: De buona luna, si ir bien, si vien preocun, jetz creio cu Laura, vien letzo lu de fets, forse crema de solei, si dat me ma caul.
2: A chiesa sta del center, quai di la sonda si plaun pecen?
1: Also, si ir in ega compagnia, a divertiment per las familias, aber tot las persones kan goste vini. Gen, ja, persones kan ma goste vini, Genta, aber wir sind sicher, dass ein Kompagnier in kurzem Moment ein Kordialment beim Vinides.
0: Dei Sonia Lutz dalla Banca Raiffeisen Cadila Zantupada e Sonda a partir della Zendes nous Giovigiania Chanosa Blair Plageir l'ora ves gioerde d'esser bunga Sonda a plaun pecen sot sum vich.

0: Scu, un promess. Madonna Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: RTR Impuls.
0: Ier per nous vegna cu spena surpresa ils impuls da Jürg Gauci. Oz tunga quel uscheia.
2: La Montanera specie malidia meinen im Mantun d'entre nuella porta del Klaus vercinci un conta nurses cun ciozze d'imperchanks. Per la prima ga astia la bischlaglia ozios il prau, indi da fiasta. Al pur, arval garter sine questa met in liung fil da launa alva brina a nera en moviment, accompignaus da din bischla voluminus, da mes, bes. Ja, da pli venia buda distinguer, forse in me che va virs in me, ni in be che se sarva virs in ba, forse nega in ne, ni in na, aber auter bubia. Ni os, ni us, ni is. Ai dat vus altes, agites, basses, stendides, berlacches, tremblontes, i dat bischlems kurze liungs, staccatos, crescendos, solos, duets, quartets, pinze, gronds, chors, ai dat schkufles de tuns, bottes, bulschs, manaivels, ad auters de lunch, formond acustica meinel spazi, la leva planira, ca devente spunde teissa, a tassaglia, tocan si virs las casas a jura dal vich. Satja che raquenten, tu na, tu nisco in liung bergini, tu nia, tu la na, buda che pi, os che nos in quella biala prada, prima vauna e nivronta, plen verdins, carmalons, tra fei plantadia, niva, timian, flurs cazzola, flurs chagrun, in menu pulpeo. Al pur di, chi sa di impressionant che els ciots sappien distinguer precisamein la vus de la mumma en tot que giugiuri a bischlem monoton. Adel demandiau al pur, schellen conosci elles differentes vuschs de seis nurses.
3: Da, pur geni. Al castion sa gin bien ton piu roi dis cala nursa, bumo per tu con ludida, e per tu con su andà capo stocca via sulla greppa giù, riel schim furbats, a caccia al tiaun, sa niester spel clausi, laufan treis parete de romperò.
1: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: Il Papa excommunicesce ils novs uest la confraternitat da Pius. Il territorio de Schis della Mantogna può venire in avanti a moda più efficiente, come ha deciso la regenza. Qua in dus il tema, sotto la sindisch, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. In il Valaisa la confraternitat de Pius consecra ier 4 novs uests contra la veglia da Papa Leo. Ossa il Vaticano ufficialmente confermà che le 6 persunas pertuciades, trantr quellas ils novs uests, saien venides excommuniciades. Cun quai perden ils spirituals tut lur funcziuns ecclesiasticas. Tenor il dretg de la Baselgia valen consecrazions de duest senza l'ubientia dal Papa sco grev surpassament, chi maina automatica maina d'ina excommunicazion. E se tracta dall'escalazion d'un conflict che dura già da pi decennis. La regenza grigiuna ad agli sverda per annavar pli efficiente main il territorio de Schis della Mantogna. Ella ha approvato le revisioni parziali delle planizzazioni locali che le Vishnanche de Flerda Urmain e Cepina hanno concluso. Quelle revisioni sono state necessarie per qualche indirizzo della vera esistenza stoppen venire completati e per qualche surfaccia della vera stoppen venire adattate. Empli alla regenza approva la revisione totale della planizzazione locale della Vishnanka da Landquart. Tut in tutta la Vishnanka ingrondisse la zona d'abitar Moschedada e del Center per passa 55 mm quadrati. In Svizzera è l'inflazione sa riducida leve il mais passà, quai a comunicare l'Uffizio Federale de Statistica. Concret sa l'inflazione sa riducida da 0,6% il maig sin 0,5% il cercle dur. Economs hai inquintà con in tal svilup. Comprià con il maig sa ins augmentats il spritz in l'hotelleria e la parahotelleria. Se sbassat sein per contr il spritz per sgolz, ieli da schaudar e diesel. L'engrondiment della defensione dell'aria vegna costar la Svizzera marcante main da pli che planisà, quai demussen ricerces da radio SRF. Sulette main per il sistema de defensione supplementar che il Cusel federal vuol comprar de sper il sistema american Patriot, quintel con costa redund 5 miliardes francs. Qua ja conferma il Departement Federal de Defensione VBS. Vitiers vengono ils Kurs supplementars per il System Patriot. Tut tenor funtauna sei de quintar con Kurs supplementars de fin 6 miliardes francs. Qua na il VBS entan bitch conferma. Tut en tut

0: pures l'engrandiment de la defensiun de l'aria, la finale costar 15 fin 17 miliardes francs. La finanziazione del progetto è anche aperta.
1: La meteo.
0: Oggi si sta venendo sulle gife l'antircentun e nel grigion del nord dati in cinz nivus da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenghi di nota, 25 gradi in sorselva e 27 gradi in la region da Quira. Damaun dati l'ura in una scheide da soleglia da nivels e nel nord poi locale in ervinir blec. A Quira dati damaun intorno 25 gradi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mesdi. Mes Radio.
3: Ozza grond della solidarietà la svizzera rimna per gidare la Venezuela. Grazie a Fitch e a Usoters Civezza, schon faccio donazioni da pleci 4 milioni e schon rimnos. Scilesse anche a fare donazioni funziona che il con telefonare 0800 87 07 07. Fino a questa sera alla Sendes o bagnere online via glückskette.ch. Al microfone Sergio Guetsch, Allegra.

0: Terra trembel en la Venezuela, la chiedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
1: La Venezuela è neida stramlada il 24 da zarcladour da dus grefs terra trembels dalla fermezza 7-2 e 7-5 la cadagna da Furtegna remna per gidar las unfrendas il stand da donazions actual etter 4,4 milions francs. Claudia Catoman è la ambassadora rumancia dalla cadagna da Furtegna ed o anch'el conex era in antira massa roba da raccontar da Aquella ci è capitò, tranta roter avant Blair Zonza Haiti, allo o il Dumela Adish, ma dema mancedo in Gref, terra trembal da set. Si la situazione a Haiti ed enten la Venezuela è becce gist da comparaglier la inzavurdarci ci usceia in terra trembal so cajunar. Bavegna a navosa in il studio Claudia.
2: Grazie al fece.
1: Di Scurin da Caleda, scusa presentava la terra il dumela adendas e non siva quel terra trembal.
2: Già schon con abbandonà la piazza aviatica avon quals biars ons vai aviu in antira mar da tendes, also biars stuevan un varga in on plitard viver an tendes che han surveniu da doveras da git.
1: Che è la situazione per la piazza aviatica e Schiglio?
2: Sono idas inviadi l'udina per visitar projekts che la cadena da fortuna ha finanziato. Per esempio, con quals anes che vengono in Scoots. Adesso non è adina stata da viadi con persone della Caritas, della Cruz Scotchna, nie da Handicap International, ad a Schia Vinavon, also che vuol dire las organizzazioni che hanno realizzato il projekt a Liug. Vuol dire che quelle persone hanno adina e declarato la situazione. Ad Port-au-Prince, la capitale di Haiti, per esempio, dove è in on suenter il tiara triembel è un grande fesses el catram, a ceo leu emuns de crappa, de casa, schernge balunadas del tiara triembel. Da dine vart vasevins, con declarazions de quelles persunas che lubraven leu, las restanzas del tiara triembel, de lauter vart santevins che Haiti è in stadi che funziona bo.
1: Schuast, santia ci gli stadi funziona bec?
2: Also, se capisce sai non so entri in tale catastrofe può tutto essere pinau a funzionare, ma quello che aveva da fare nuot col tiara triembel era per esempio il rumien. I aveva rumien da per tutto giumpleun, esch, palamar, antirs crests da rumien. C'è voleva un provin da da demonia quals crests con da fiuc, con arderels, e vai lui a stiau visitare un projekt in connex con la pesca, la casa, il center del projekt si semplava spalamar, ad alla riva della mar devi punts con casets da toaletta a scida in plumps clo direct sur la mar caribica. Vuol dire i deve in gina canalizzazione neanche latrines.
1: Il stadio Haiti funzionava con quella beccia e la Venezuela o la situazione ci para beccia da esserci funziona bagna.
2: Già, è dato che proprio è parallelas. Per esempio, l'instabilità politica a tendenze autoritarias. Oma dos tiaras hanno in storia con per parte manaders autoritars. Haiti, per esempio, la dittatura di Duvalier, dospites la tiara da violenza tra bandas armadas. La Venezuela al regime autoritar Chavez Maduro e conflicts da Pusonza. Oma dos tiaras pites la dina puspei da crisis economicas, denton ort differents motivs, la Venezuela pitesce da dina hiperinflazion, collaps da l'economia diali e da grons deivets til stadi, Haiti da paupradat extrema din economia fleivla. Ludati è nome duas tiaras corruption, ad instituzions fleivles, il systems politics funktionation savens bubein ed ad problems d'infrastruktura e provediment. Oma dos tiaras en conoschen crisis sociales, paupradat, malsagitat, a Haiti, streches el provvediment e paupradat el Venezuela. Milions persunas kan abandonau las tiaras. Oma dos tiaras vengen influenzadas extern, ad ein dependentes dil exterior. Haiti influenzau tras sia historia coloniala, deivets, ad intervenzions internazionales, la Venezuela ferm influenzada tras la politica diali, sanctions internazionales e conflicts geopolitics. Oma dos tiaras ein ni eren dependentes da git extern ni fieras globales.
1: A gente con che è necessario ossa per la Venezuela e fisse è per Frangersto necessari si va il terra trembaliglia dume la adisha a Haiti c'è rasto an memoria da quella gente.
2: Da dina vart il project da Handicap International. So entra in tiara triembel dati survivenz e sotles plunas de crappa e batun denton sa ester chi dat amputazions de meuns, braccia, combas. El Haiti esistava scia ca quales persunas amputadas venivan excludes de la societat e ort motivs religius ca naus spirts agen priu possess de delas. A cun ina protesa eri da dina vart pli simpel de tornar en ina vita pli o mens normala, da l'autra vart eran las persunas handicapadas e puspei acceptadas de la societat, pronchi vevan puspei ina protesa.
1: A Venezuela vin ossa rimno daners per possibilitar insomma il surveiver ava, vivondas, masdegna, tendas, dantandenza curas, ston las personas partuceidas erpuspe survanier in sot tec. Schuekel sto a Haiti?
2: Ja, vai se vu visitai una donna che aveva piars seu da casa a serviniu in Niev, denton. Seu Niev da casa eran 4 mirs in tec. A du siehst, also in ist er ein bisschen aus Spitz, das hat man bloß bei ja. Aber in Zadji, Ella wäre schon in einem Rohbau, nicht in der Kolur, nicht in der Cousine, nicht in der Kurrente, nicht in der Elektrizität, nicht in der Toilette. Ich habe dann auch in Baguette, wo du eben Resister an Futurs Tiara Triambels. Für die Rekonstruktion der Schule war eben in diesem System. Ich habe eben Resister an Futurs Tiara Triambels, also wenn ich Baguette auch mit Bienenmaterial, also so wie die Lanze der Ingenieur, ja krakiere lu della Caritas, denton simpel a funzional, nigin luxus.
1: A kellen regurdenchas da Claudia Catomani dat bagni in calci parallela tranter Haiti e Venezuela, totas dus terras canoscian terra trembals e pitescian da crisas somigliantas, perché gli vin oz gido alla Venezuela, quel stadi dovra irresiva il geit d'urgenza anche in lung flo anfegnanci la situazione za miglioresha. Vosotros pudez gidar con annuncir vossa donazione alla nombra gratuita 0800 87 07 07.
2: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.

0: Ja, la senda giamesa RTR Novitats con Urs Müller.
1: En il Valais, la confraternità de Pius consecra ier 4 nov suests contro la veglia da Papa Leo. Ossa, il Vaticano ufficialmente conferma che le 6 persone pertucciades, tranto quelle dels nov suests, saen venites excomunicciades, con quai perden il spirituals tutta lor funzione sentai per la Baselgia cattolica. La Regenza Grischuna ha dato gli sverda per navar pli efficiente mai nel territorio di Schista, la Mantogna. E la provalas revisions parziales de las planizazions locales, che las vischnankes de Flerda, Urmein e Ciapina han concludi. Ed in Svizzera l'inflazion s'è reduzida levet il mais passaco e a comunicia l'Uffizio Federal de Statistica. Concret s'è l'inflazion s'è reduzida da 0,6% il maig si 0,5% il cercle dur. E con om s'ha inquintato con in tal svilup.
0: La meteo. Buonas novitats per tots ci ongu gent sull'egl o ceglia savenz sulla leif antigli antira cantung antigli grigiung del nord datiglia antigli de cursa diglia siva mazde imper pacas neivlas da cumulus las temperaturas maximalas entrant ar vanc grazia intern lana giadegnota vanc cinc grazia na sur selva e vanc sed grazia intern la region da coira dumang datiglia na masdada da sull'egl e neivlas an Purtenza, poi local manch ir plover, a coira datiglia dumang anturna vancia set graz.
2: Con buona musica, tras la stat.

0: Eros Ramazzotti, più bella cosa per RTR.
1: RTR. De pli che 90 minuti.
0: Metter il Schwedering domang per vece manciantar la figlia seda già al final dalla Svizzera contro l'Algeria. Per esempio, in soglia vurdar er quel match intenen public viewing. Per esempio, la Panadoz, per il Platz da Balapè, il club da Balapè da Panadoz organizzasse un nada mancialò durante quella VM public viewings, d'antant per l'ampremeda, insomma, fonni gli acchegli ter ouras e poi manc usitades per guardare in match da Balapè. Ed uscia e acchegli nia presentò sen social media.
2: Nein!
3: Oh doch! Und zwar, der Freitag, am 5 Uhr morgen, da bei uns in Panadoz. Schweiz, Algeria.
4: Am Schapier gibt's Kaffee.
5: Statt feine Schnitzelbrot gibt's feine Gipfeli.
6: Ich komm bringen hei zu mir. Komm bringen hei.
4: Komm auch du auf den Tuloi, der Freitag, 3. Juli, am 5 Uhr morgen. Schweiz, Algeria, wir sehen uns
0: dann. Und als Organisator der Kell Public Viewing ist Jon Jenal, der setzt Juider der prima Equipe der Panadoz und er messe am Pä Kell Public Viewing. Schon il Vanch Vanchadus und Elz durant il Amvirn organisò in Public Viewing con Fondue osa Keston Kesteda und Elz Public Viewings panzoda organizar keglia per carmalar a spectatores e a spectatores a Panadoz. Jon Jenal.
7: Ad uscioia, a bliera lieu tu mandou a neus, si neus musain ier il match la dumaun la scenci contra l'Algeria, a per neus era quel clear, si neus lai far quel. Naturalmente è quel angal possibile per voi gli sbliers volontaris.
0: Andirò per Franca Marciarenza c'è domani marveglia la cincia per il plazzo da Balapè a Panadoz perché il Pabioc viewing lavar pibot per vordar Balapè domani marveglia la cincia il sede già al final della VM Svizzera-Algeria.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

Mangia en 7 minutos e las 12 e su onda il magazzin da Mazzle con Tobia Faler al microfono è sto Sergio Guetsch nous ans sentim più tard puspe per le gratulazioni a partir dalle 12 a mesa già veis buona patez finanziva.

0: RTL, il magazin a mezzodì.
1: La Svizzera des augmentiersi egen provvediment cum mangiativas pretende un'iniziativa per se c'è quello sa è necessario e mals inizians declarò Oza Berna, nus vens da glottiers. A cuira sum els ultims dies della festa federale de Tir, cum participazium extra.
2: A nome è Cecilia de Cortins, Vancouver geboren uf Baxa.
1: Nus rapportens del di del Svizzers a l'ester ci sum nies a posta la festa de Tir. Al Tourism Grischun des profitiert più ferm dalla fauna rapazza.
3: Und das Projekt bietet eigentlich Möglichkeit, zum den Touristen aufzuzeigen, was die Ausbreitung vom Wolf oder auch Luchs oder ja, bald sich da auch mal Bär für die Alpwirtschaft bedeutet tut.
1: La Scolota spezialisierte Grischuma offert Propostes, Scucciatunen und ins in la seconda mitte dell'Emission. E la cedagna de fortuna ramassa tutti di raps per le vittime dei terratrembles in Venezuela. Non sono niente visite dalla chefa della centrale del telefono a cui era 50 quens raps ci sono già niente insieme. Vuso di il magazzino delle Dudes, del 2 luglio. Mio nome è Tobia Faller, già vi ho un'interessante missione ed una pacifica posta da mezzodì. La Svizzera des metter in avenir de più pais sulla produzione de mangiativas vegetales, qual pretende un'iniziativa dat alimentazium ci vegni in settembre all'urna. Als inizians en presentò oz lur arguments de Berna Adrianca Martin.
4: Grodien imports neven, sagi quai entrasi no jara, ni condizions climaticas extremas, sagi il provvediment della popolazione svizzera cum victualias, bopli garanteus. La ragion principale per suenter vesen ils adherents dell'iniziativa d'alimentazion denter auter e la cultivazion de pavel per animals da nitz. Si sont apprecient ils ers svizzers vegnen duvrai per letz, in stail de produzi victualias vegetales per la popolazion. Quai stoppi mi da, der in je all'iniziativa duai la confederazion augmenta l'autoprovediment net de dots chun conta sin si attonta apprecient. Sperquai pretende l'iniziativa in una planizzazione nazionale del provvedimento d'aua da Baiber. Quella doveva venire proteggida meglio contro pesticidi e diver stravagau. Cos'è il federale parlamento ha incontro l'iniziativa? De Norel saien las finamires mo contongibles con intervenzions rigoroses, delles periclitescen la libertà d'elezione dels consumenti con voli sforza quels ad una nutrizione vegana.
1: Da l'alimentazione della Svizzera in zona tersia defaisa, l'augmento della defaisa dell'aier può costare la Svizzera da più previs, con la mostra ricerca del Radio SRF, la Livia Caduff con le novità.
5: Sull'etamain il sistema di defensione supplementare venne a costare radunz 5 miliardi di francs. Quai a conferma il Departement Federal de Defensione VBS. Vitier vengen ils Kust supplementars per il System Patriot da fina 6 miliardes francs. Quai na il VBS tentans Pech conferma. Tut en tut pudes l'engrondiment de la Defensione dell'Aria la finale a custar 15-27 miliardes francs. Concedan ers che il projekt doi venir finanzia e anca vert. Il Grischun di na a Berna per persone

0: De l'exterior na doai betsch da ventar pli gref da comprar terren en Svizra. Uschia prenda la regenza posizion ter il proiect da consultazion che prevese de rinforzar la lege federala da vart la compra da terren tras persunas or de l'exterior, luschenum na da Lex Koller. Tenor il Chantun naschlien las midadas planisadas becils problems in il marciad abitaziuns. Las midadas engrevgiasan sur tut il turissam en las regiuns de Montonia, che saian dependentas d'investiders de l'exterior per finanziar ils hotels. Oltre da quai a la regenza Grischuna approva plirs projekts. Li schwerda dati trantrauter per il projekt de renovar in avertura del Guaut en la Vischnanca d'Alvra, per quest intent a la regenza delibera una contribuzione cantonale maximale de circa 3,2 milions francs, amplia la regenza concedi una contribuzione cantonale per una nova punt de peduns e velos a San Murezen, tenor la Vischnanca custe la punt bun 2 milions francs, il Chantun se participesce con 60% videls custs. Plin avant poi territori de Schis, Chapina, Lüsch, Urmain e Navarsias pistas en il futur pli efficiente main, la regenza ha approva la revisione parziale della planizzazione locale che las Vischnancas Flerda, Urmain e Chapina han concludi.
1: Nus nis del Vatikan, lois el conflict entre la Fraternité de Pius e Roma ida ila prossima runda o ia ila prossima runda. In Valaisa la Fraternité ordinò a 4 novs uvasts contra la volontà del Papa.
0: Ossa il Vatikan ufficial main confirmà che le 6 persunas pertucciades pia ils 4 novs uvests ed ils 2 scan consecraels sain venits excommunicats. Con quai perden ils spirituals tut lur funcziuns de la Baselgia. Tenor il dretsch de la Baselgia e quai in grev surpassament sche 9 uvests venien consecrats senza l'ubiantia dal Papa. Quai maina automatica main ad ina excommunicazion. Is a tracta dell'escalazion d'un conflict che dura già da pi decennis. Google stoppa jar in a multa de 4,1 miliardes euros en l'Union Europeica. Quae decis il Tribunal Europeic. Ragiunen las prescriptions de Google del telefonins con il sistem de Google Android. Producents de telefonins ston preinstallar differentes apps, per exempel il navigatur d'internet Chrome, uscia aia Google rinforza sia dominanza sin il marcià di la drecira.
2: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: In Grischun non è tutto il plagiare di Luf, ma per il turismo, che è il davantiere di Zeivel, non so dire che la scuola otta specializzata Grischun a comando dei turisti e dei paurs. Cecilia de Curtins vende su Vic, ma cresce da su e in Canada. E per la festa federale da Tir in Grischun e la posta nì da Cuira.
3: Alle sind nett und es hat noch viel, wo nur Englisch spricht. Aber sie haben keine Schwierigkeit zum so durchgehen, weil alle versuchen, zu helfen.
1: Der Püderdella e der sie Relation mit der Schweizer Elsport de Trier und ins Wessler finden le Mission. E Trent enche la Cadagna de Fortuna. La Claudia Catomen menja la Zentrale de Telefona Cuira, ci pilincunter ozzuot di donazions per las victimas in Venezuela. Elans quinta quens telefons ci schlingen e quens raps ci sugnes insembel finuassa. Al prüm und ins Ossa scucis la prognose d'allora.
2: La Meteo.
0: Oggi dati bler soleil en l'entirchantun, en il Grischun dal nord dati incins nivels de cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in l'engiadinotta, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione de Cuira. Tamèon dati in amasciaide de soleil e nivels, en il partenz poi local main venir blec. A Cuira dati tamèon anturn 27 gradi.

0: L'explosion della popolazione da Lufs in Grischum als ultims 15 anni, ma la presenza dell'Urs e dell'Uf Cervier, non occupa bella la politica, l'agricoltura e le organizzazioni per la protezione dell'ambiente, ma era il giusto che vengono in Grischum a fare vacanze. Quello pretende un studio della scuola specializzata Grischum FHGR. Per noi saggiare quale effetto è stato fatto un progetto da pilot con diverse spiorte turistiche in connesso con le bestie rapazze. Schau da oben, allora ben Boots Safaris in Grischum per osservare l'Ufs und ins della Maria Fiali.
1: La scuola auta specializzata del Grischum, la FHGR, voleva sapere dalle turiste e dai turisti che per in meine che els hanno connex con els animals de rapina in el Grischum. Il risultato? Il turist seggen interessai ed agen in una tenuta positiva davanti il urs, il luf ed il luf cerver. Pia pudessen excursiums ni referats davart la tematica esser interessants per promover il turism. A scienza cesco safaris du essidente om tenor Christian Baumgartner della FHGR bigada. La chance da antupa in luf sin a sci in a safari fuss insomma pincia, schuella gitsch em vers il giornal regional da SRF.
2: Einerseits hat man da versprechen, dass man sowieso nicht erfüllen kann und zweitens hilft es in der Diskussion nichts. Wir wollten wirklich auf Angebote setzen, die einfach vermitteln, die auch beide Seiten dieses emotionalen Themas zeigen und die schlussendlich auch der Bevölkerung zeigen, dass man mit einer konstruktiven Art und Weise, damit auseinanderzusetzen, auch Wertschöpfung schaffen kann.
1: La finamira fuspia, che begami els turists profitation della porgida, ma è els indigens. Sper destinazions da turism e differents parks de natira fan plina veum e puras e purs parte la porgida turistica. Els vegnan an quest rom consunt informa davart lur situazium en connex con els animals de rapina. Quigi il manader dall'Union Purila Grischiuma, Sandro Michael.
3: Dass da noch mehr dazu gehört, wie der ganze Aufwand rund um den Herdenschutz, aber auch die Betreuung von den Herdenschutzhunden. Und das Projekt bietet eigentlich Möglichkeit, um den Touristen aufzuzeigen, was die Ausbreitung vom Wolf oder auch Luchs oder ja, bald vielleicht auch mal Bär für die Alpwirtschaft bedeutet tut.
1: Am primes Exkursiums da wart la Thematica del Luf an schon liug quest mens in differentes Regiums del Grischium. Plinaveum dati in a carta interactiva dell'Engiadina Bassa, ca mussa in a survista actuala da niua ca las montaneres ed els ceons da protectium en. Planisau fus, ki dat da quellas cartas en el futur ed a autras Regiums in a Grischium.
0: La Maria Fieli su delle bestie rapazze in Grischum e scuccia quelle potessero contribuire alla spiorta turistica. Dalle bestie rapazze in zosa delle vittime del terratrembles in Venezuela. La cedagna da fortuna fa oggi tutta di un'azione da donazioni. Insieme con i canali dell'SRGSSR e radios privati motivesce la cedagna da fortuna di giudere la popolazione per tuceda. In le centrali da telefono a Turic, a Ginevra, Lugano e Cuira pigliano volontari e promis volontari incontrano tutti i telefoni con i promissioni da donazioni. La centrale a Cuira coordinisce la Claudia Catoman. Ella ha svelto interruzione al lavoro e disapposta ogni determinante studio. Claudia Catoman, le linee da telefono sono aperte da spiazza in buon'ora. Sono già insieme Gers Raps per le vittime in Venezuela.
4: Ja, io sono so stata, non sven rimnau ossa 1 milioni di francs. Also, io quel che questo è in una fech grande somma che non sven rimnau, da kan ossa.
0: Al telefono a cura somma d'un euro per promis, se il telefono a ozza per donazioni, c'è promis pigliano eventualmente giù al telefono.
4: Also, i suon dann è un Anita Mazzetta del WWF Grischun. Il Biars promis in Schanstei, per esempio Martin Bühler della Regenza Grischun, ni Andreas Gabriel, segretario della Lia Romancia. Noi abbiamo collaboratori e collaboratori di RTR che fanno lavoro volontario. Per il momento, per esempio, Michel De Curtins, Den Kurt, lui Samuel Sosai, che prende incontro telefoni.
0: Le linee sono aperte da oggi in buon'ora alle 7, questo può telefonare anche fin questa sala alle 11. La prima metà del giorno è ora 3, questa è l'atmosfera in la centrale?
4: scodina fei buna. Also, tutz allegren ischalina fei bia, i dat bia da fa per klitsch. L'atmosfera è buona, tutz anche con fig gran engagi, con fig fig gran cor.
0: La Claudia Catomen ci coordinesce la centrale da telefono della Cadagna da Fortuna Cuira. Grazie, ci spiegò il tempo ed in avendo buon lavoro. Il numero per le 3 donazioni per le vittime della Venezuela è 0800 807 0707. Le linee sono aperte fin questa sera alle 11. In domenica va fin la festa federale del Tir, si va preciso un mais. La festa del Tir federale è il highlight del sport Trier in Svizzera, con 36.000 partecipanti su 31 dies. Il centro della festa è il Rospoden a Cuira. Als 12 giugno era lo al di del Svizzers all'ester, lo deren tiers ver 150 fans de tre scheibja de tutto il mondo. Trent Roter, Cecilia de Curtins, ci sto in Canada. Al Sergio Guetsch rapporta.
5: Da Los Angeles, da Kapstadt ub ein da Vancouver en in Nia Zakoira, Trantarels kella tiradora digl exterior con nom Rumansch.
6: Mein Name ist Cecilia de Curtins, vom Oberland, und geboren 1957 und die andere Vancouver geboren aufgewachsen.
5: Cecilia de Curtins deriva da una famiglia da tiradors. Il sis genitors cultivavan quella tradizione da teir svizzera. Sis bap s'agiatava carabiner, era confundator del club da teir a Vancouver, antil quale er sia mamma s'agiatava con balester. Cecilia de Curtins è carcei da sé con il sport da teir. Da picna o ella accompagnea ils genitors. S'agiatò sezza o ella mai. Finien ter la mort da sis bap.
6: Ja, also er hat noch ein Sammlung gehabt. Und das habe ich gehabt. Und was machst du mit 32 Waffen, wenn du nicht schiessen? Und nachher habe ich alle Waffen bekommen und habe ich nicht gewusst, was damit zu machen. Die Leute im Club haben mir geholfen, um noch viel zu verkaufen. Und dann habe ich noch probiert und dachte, ja, das gefällt mir. Und dann bin ich mit der Karabiner noch am Schiessen.
5: Esser giusto a quella festa federale da teir è in sace fitch bel, parella ci è uriunda da Sumvic. In posur stada è Cecilia de Curtins schon, scucilla gli outere a Regescia, senil sis nom tipic sur Silvan.
6: Sogar auch wenn sie mir, de Curtins, ja, ich tue mir noch helfen. Komisch, aber so ist es. Und alle sind nett. Und die versucht, ja, logisch, es hat noch viel, wo nur Englisch spricht. Aber die haben keine Schwierigkeit, zum so durchzugehen, weil alle versucht, dir zu helfen. Und das ist so eine Gemeinschaft, die sehr nett sind, finde ich.
5: Sen la domanda per ce ci ella o faccia via di a coira o ella becce gia da stip gir dei, la festa da teir saia da pleci e na competizion e saia la compagneia. Blairs tiradors e Blairs tiradors dell'exterior combination la festa federale da teir con una visita per la parentela o vacanzas in Svizzera.
0: Cecilia de Curtins ci sto in Canada, ci so partecipe dalla festa federale da Tir a Cuira. Venera vento als contrasts sur della festa da Tir Simplay RTR. Che cosa sto al secondo magazzino del mesdì del mais Lulch, per essere questa glocca con interesse, responsabile per contenere John Jerry Flapp, la Livia Cadufo, mi si sembra presentò le novità, mio nome Tobia Faller, in avente una bella gioia, e stai bene.

0: Dodo Giamesa a vos otters en a buona posa da mazdè.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch
0: Festival Zons il Zadus da Fanadour Giovisagna tot bun piglionnov da veta oz fici belz anniversaris al microfone Sergio Guetsch. Pudeir festivar il zons durant las vacanzas da stat che gli po malea albin a trun e la po zu flaror oz las discandeilas sen la turta d'anniversari. Per malea albin vainza survenia kelz saleitz. A trun sincera festivesha oz malea albin il diajaval natalezi. Cara malea, tes genitors, tia sora Luana, il tat e la tata e la nonna, scuer il ciaun Heidi ed il giat Pepsi, gratulation cordial meinati. Nus giavijainati, bialas vacanzas de stat e che pacientes buca tot il temps liber el bogn, sciloc survegnas col temps aunc squalmas da pesce denter la detta. Nus zelegrein da save oz fa fiasta con tei. Piglia anniversari da Malea Albin on las gratulantes ed ils gratulants giavijia BTS. Swim.

0: Lego.
1: Moments da Balapè ozenten las gratulaziuns. Shakira, Isabel, Mebarak, Ripoll. Con musica del campionato mondiale da Balapè del 2014 in Brasilia, il Javeish da musica oz piglia di Javel da Matthias Vacir a Schampf. A Schuol vainza oz in giubilara Berta Maruk Gredig, festivescia il complion da 65 onz. Attenzione a tutti gli auditori, nostra donna, mamma, sora e nonna prediletta festeggia oz 65 anniversari. Per cui, tra metain le meldras, gratulazioni e fain un grand viva suntai. Gioda teis di et lascia ir bain, no vain propa jent a tai. Charles Salutz da Luzern, Winterthur, Schuol e da Glottnitz. Gratulation oz da tot cor pil 65 anniversari da Berta Maruk a Schuol. Il giovedis da musica ci vigna ambelia con quellas gratulazions per Berta Maruk Gredig, vindils Frenzlis da Clin, la mazurka da Berta.

0: Ils Frenzlis da Chlin, on gratulò musicalmanch con la mazurka da Berta, dedicia a Berta Maruc Grediga Schuol, e la festivescia ozil cumplion da 65 ons. Quel plagier, vanza ir schon podia far?
1: Oh, è una fitch plagier, ci sono arrivate trasi, e sento gratulare a Berta Maruc a Schuol. Ci avvisare del tutto il buon. Le risme sono da, fortuna, to qua ci vuol, e in postuit hai ce le iodos, e le ha smis de lavorar, e ce le iode, e si a pensione. E fa to qua ci ti la plage.
0: Aita Dietrich, o gratulò a Berta Maruc, e regista Blair Plageir, con il coupegn da RTR. Nol 800-25-25-30 per ulteriores gratulazions. Scegliò era possibile da gratular per WhatsApp 079-200-70-07 per far ulteriores plageirs e ulteriores surpreses d'anniversari. Si conoscets erenza ciccio ozilzons ils dus da fanador. Lasce saver 0800 20 25 30

0: I terletz RTR las gratulaziuns ils dus da Fanador Lüll. Enza ci, cio ils ons po osa s'allegrar. Allegra manch, mengia fila Luzi da Ramosch.
1: Allegra, Sergio.
0: A ci lasas gratular.
1: Elas gratular Romin Braunschweil, ci staura ce flur. Quella cumplisciots 40 l'anniversari. I giugias tot el bon. Da i fortuna e ce la lesse fare oggi in bildi e loro lesse salutare la mia veste marug da scuola ci complice 65 anni e ir giugiar tutto il buon
0: stupendo che gli affaccia con musica da Pauline Notcla Barmeur en Giadina
1: grazie Fitch
0: bel time a Ramosch mangia fila Luzi.
1: I stessi manchi raccoglie, grazie.
0: Speranza ci las giubilare oggi a plagiare da vostri auguri.
1: Ah, qua speresci, sì, hai.
0: Addio, tutto buono.
1: Grazie, Fitch. Ciao, Sergio.

0: Paulina Notkla, Engiadina, il giovesch da musica, oz per Romina Braunschweiler a Ciaflur, e la festivescia il curantavel compleon. Ivagna Sorvania, gratulazions per WhatsApp a Favogn, ascia oz nias Carlian, festival siu diejavel anniversari. Nus gratulaine, giovesein da tot cor, mo il meglier sin siu natalezi, bia plage cuntes hobbies, con tes amici ed in scuola stai scottieis nus vein fec bugentei cars salits da tiu fra Lio, Bap e Moma. Gratulation oz da tot cor piglia dijava l'anniversari da Lian a Favogne.
1: Da nus?

0: Interletzerter las gratulaziuns ils dus da Fanadouri vagnena gratulanta da Malanz al telefon. Buonasera Gabi Candrian.
1: De buonasera.
0: Chi ho il sonz?
1: Mia mamma, la Maria Casanova, adiau gratulasse della de cor, che vi gen adela tubien, buona senadat, che la posi fatto tutto quel che la ha un galzen, o da che lei si son tacciun alla in amata temps da fa. Dels javis vengen delas ciumbeadias, dels quattro fonds partenaris.
0: Fitch Bell, per fare un piacere oz a Maria Casanova e ella può ir anche allegrar osa gist del cor misce dau surawa con giuvna amur.
1: Grazie Fitch.
0: Per fare un piacere a Maria Casanova a Siat. Già vesce un bel time, Gabi Candrian.
1: Grazie a Samionte.

0: Bell, il cormische d'Ausurau, Giuvna Amur, e sto oz per fare un plagier special a Maria Casanova Asiat, la giubilara festivescia oz l'anniversari da 65 ons. Da lunga datiglia da ple, gratulazions avant anc.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: Oz grond deda solidarità la Svizzera rimna per gidare la Venezuela, grazie a fiche vos otters civez schon faccia donazions antiglia fratain ben schon nias rimnos da quel da 5,2 milions francs. E si lessas anche fare donazions funzion a quel faccia simple con telefonar 0800 87 07 07, finian questa sera alas endes ubagn er online via glückskette.ch.
1: Terra trembel en la Venezuela, la cedaina da fortuna, gida con indida solidaritat.
0: Noua dapertot vigna festivo oz anniversari Rudolf Caminada, er in tana nostra runda da giubilars. Per Rudolf Caminada vainza survenia ils suandons auguris. Resta scotieis, mantegna teis plagees, la luna da viver, da dien montogna, la stat e da di sin pista con schis ilium virn. Emblida dantant mai da fa da temp a temp in a pausa, ti eis zwar anche giuven en il cor dentant bec pli vegn. Ils migliers salits da tes frars, tia famiglia e tots che patracen oz vida tei. Sia tonta sed ons schon da viadi, car Rudolf ei va vinavon, sintes walk of life. Viva!

0: 0800 20 30, sì, vezza ser gugent gratulò oz al telefon è in auditora da Pigniu. Buonasera, Susi Spescia.
1: Buonasera. Jeu les gratulà el nom de las quattro sores a la Maria Casanova de Siatcast Jots Festival si si son tachuns con us vencion u diu de la figlia de della sia famiglia. Cara Maria, jeu gevis la tipilla vigni tot mol bien, che biars gevis monden en vigur, la vetta es colei e la vign a lava, gau de mince gi, che prend tot de verton tier. Adots vigens eun in viva, singleiti se vase, vigi a fai bien. Poi scogliete le quattro sores ad me.
0: Stupend, Maria Casanova s'allegra della visita a Scufa Stivez.
1: Ah, ma si ne gai spera vitere, la fa in viva, lui forza mirà, forza si genza in inviati si colma, e la un in attegge, la si colma, si la fu si avvin, vida fa in tic, in a pinche fiasta.
0: Da si che il tunga na voce male, scuins dei, si bain las festas spontanas, che las sonalo ir davantar las pilegras, ne ve.
1: Quai eia sia.
0: Già in tot bun anche neda a nostra giubilare asiat Maria Casanova e Shanosa Lanza Irpus per fare un plagier con il quartet dobel da Pigniu G.J. Belsio Mazze, Susi Spescia in bun viva pitart den bel time.
1: A vous, Edio Cuire, grazie.
0: Adia.
1: Adia.

Piglia 65 anniversari da Maria Casanova a siat il quartet Dobel Pignu GJ. Il zons o zer Gianna Duff da Sumvic per ella vainza survenia auguris per WhatsApp. Oz sa Gianna Duff da Sumvic festival natalezi, per quei gratulescia la Nina ad ella da tot cor sin quei di, con quei che ella lavora ella a casa San Giuseppe con Padialz, a ella in grand pensum, d'ave bien quitau da tot il scusadens e bia auter. Es ei forse tutina sedau che la sagude oz con siu ciaun milo zanua el sculms. Quei che pudess cui Adela suenter siu grand pensum. Happy birthday, ozer a Gianna Duff a Sumvich.

Da Fanador i vagna anche survenia saleize d'auguris per l'anniversari per Adolfina Corai a Lyon. Cara Adolfina, nus gratulaina ti da cor, sintiu si sonta sedava il di da natalezi, giavijain tot il bun en special vinavon fec buna sanadat, bia contentiancia da ascia luvra e abita vinavon e largo qualche plai a ti shibain. In bigi da natalezi, giavijan a ti tia muma pia, et es farliunz edvin Rosaria, Franz, Andreas, Norbert e Plazi, cun lur famiglias. Gratulation oz tot cordial manch a Adolfina Corai Aglion, piglia sis anniversari da 67 ons.

0: RTR, ils dus da Fanador, tant gratulazions per oz passantar en deda bogn a scuol, vince adesso in ena giubilara o en giubilar entradas libras pil bogn en giadina. Oz è che il Matthias Vacir a Schampf. Las entradas vignan termessas per posta. Giavijan Chanosa, bun divertiment. Al microfono è sto Sergio Guecia, nossas giubilares, a nos giubilars venavante in belde da festa. Tot bun piglion nov da veta. Galdi vos anniversaris.
1: RTL, las gratulazioni.

0: grondas streccias finanzialas per l'IFAO e l'AVS. E il Papa Leo ha excommunicà sis uvests de la confraternitat de Pius. Qua industals temas ozzalas duas, al microfono Elive Caduff. Buonasera. Per l'assicuranza d'invalidità, IFAO potesse finanziarmai venir critic. Per questo, in quinta, la Confederazione nominata mai con un deficit da sciars 300 milioni francs. La IFAO dat pia or bler de pledaners che quai che la prenden. Se quai va usci a vinavant, e la facoltà dell'IFAO dovrà da si fin l'on 2030. Ed il deficit potesse crescere fin il 2030 sen radunt 8 milioni francs a don. La ragion principale sae tenor la Confederazion chi dat dina de ple persunas che retiren IFAO, cun zunt per vida malsonias psichicas. Ina reforma d'integrazion de l'IFAO planisada doa stabilizar las finanzas e franar l'augment de novs cas. L'Uffici Federal de Sicuranza Sociale sa er informada vart la situazion finanziala de l'AVS, cun quaquils costs de radunts 4 miliardas francs per la tredijavla renta, na saen anc pec coverts pudessan ils deficits de l'AVS crescer de d'actual 1,3 miliardas sin 4,9 miliardas il 2035. Planisà è già da augmentar la taglia simpli valur sci il sovran Svizzer a prova quai all'urna. Il deficit pudess uscia sa schmesar. La Svizzera doai dar en l'avenir de plei paisa alla produzione de victualias vegetales. Quai pretenda l'iniziativa d'alimentazione che ven la fin de settember all'urna. Ozzan ils inizianz e las iniziantes lancia l'ur campagna. E nel Parlamento a Berna, nell'iniziativa Gina Gina Scianza. Se imports manchian per vida guerra su condizioni climatiche estreme, l'urana sai il provvedimento della popolazione svizzera con victualias becch pli garantii. La ragion principale vesa nel aderenz dall'iniziativa en la coltivazione da pavel per animals da nitz. 60% dals ers venen duvrats per liets anstall da producir victualias vegetales per la populazione. Da speras pretende l'iniziativa in a planizzazione nazionale dal provvediment taua da baiver. En il Valais a la confraternitat da Pius ier consacra 4 novs uvests. Quai contra la veglia del Papa Leo. Usa il Vatican ufficialmein confermà che le 6 persone pertucciades, pia ils 4 novs uvests ed ils 2 che han consacraes, saim venits excommunicats. Con quai perden ils spirituals tot lur funcziuns della Baselgia. Tenor il dretsch della Baselgia e quai in gref surpassament, scia novs uvests venien consacrats senza l'ubientia del Papa. Quai meina automatica mein ad ina excommunicazion. Is attracta dall'escalazion d'in conflict che dura già da pi decennis.
1: La meteo.
0: Oz dati bler soleil en l'antirciantun, en il grejun dal nord dati incins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30-20 gradi in lenge di notte, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Un sempre verts. Scubrides. E hits. Musica non-stop.

0: fau dat pia ora bler de pli da ners che quei che la prenden. Se quei va uscivi in avant e la facoltà da lì fau dovrà da sì fin l'on 2030. Ed il deficit pudes crescere fin il 2030 sin radunt 8 milions francs a don. La ragion principale sa etanor la confederazione che data dina da pli personas che retiren IFAU, cun sunt per vita malsonias psichicas. Una reforma d'integrazione dell'IFAU planizzata doi stabilizzare le finanze e franare l'augment di nuovi gas. L'Ufficio federale di sicurezza sociale sa era informata vart la situazione finanziaria dell'AVS, con qualche scost di radunz 4 miliardi francs per la tredicavla renta na sa in anche pech governs, pudessen il deficit dell'AVS crescere dat actual 1,3 miliardi sin 4,9 miliardi il 2035. Planizar è già da aumentare la taglia semplivalur che il sovrano svizzer approva quai all'urna. Il deficit pudess uscire sa schmesar. L'an passato da più persone venite malsaune per vita vittuale, come mostrano le cifre della Confederazione. Con bunamain 8.700 casi, ai più saventi da infezioni con la batteria Campylobacter sono andate presto 2.300 casi da salmonellas e passa 1.400 casi da E. coli. Queste infezioni vengono saventi da charn, pesci, ovs o latte d'animals e meinen amazonias dal magun e dalla belia. La Confederazione scrive che le cifre sono durante più zone relativamente stabili, ma sono in alt livello. Insieme con la SRGSSR in la Cedaina da Fortuna oggi durante l'intero di per le offrende dei terratrembles in la Venezuela. Le donazioni vengono dovrate in prima linea per la gita d'urgenza, alloggi provvisori, accesso ad acqua da bavernetta, provvedimenti medicinali, articoli di igiene e per la distribuzione di roba dal bassin quotidiano. Fino a si venivano insieme passa 5,7 milioni di francs. Donazioni possono fare tramite l'altro via telefono o la pagina di internet della Cedaina da Fortuna. Il dettaglio è stato in rtr.ch.
1: La meteo.
0: Oggi stati bler soleil in l'Antircentun e nel grigion dal nord stati in cins nivels da cumulus. La temperatura maximale è 30 20 gradi in lenge di notte, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la region da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Un sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen zemmen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

Il sitz de stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tots.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederazione prognosticesce grandi strecce finanziali per l'IFA e l'AVS e l'anno passato è da più persone venite malzioni per vita virtuale in Svizzera. Quando sta il tema, oggi alle 4, al microfono Live Caduff. Buonasera. Per la sicurezza d'invalidità IFA o potesse finanziarmai venir critic. Per questo, quinta la Confederazione nominata main con un deficit da 13 milioni di francs, la

0: Informata vart la situaziun finanziala da la VS, con quaquels costs da radons 4 miliardas francs per la tretijavla renta, na saen anc pec governs, pudessen ils deficits da la VS crescer dat actual 1,3 miliardas in 4,9 miliardas il 2035. Planisa è già da augmentar la taglia simpli valurs il sovran svizzer approva quai all'urna. Il deficit pudess uscia sa schmesar. L'an passato, da più persone venite malsaune per vita victuale, quai mussen le cifre della Confederazione. Con bunamein 8.700 casi, hai il più avvenuto da infezioni con la batteria Campylobacter, sono date prest 2.300 casi da salmonellas e passa 1.400 casi da E. coli. Queste infezioni vengono avvenute da carne, pesce, ovs o latte di animali e meinen Amazonias dal magun e dalla beglia. La Confederazione scrive che le cifre sono durante plirsons relativa mein stabiles, ma sind in aut nivell. Ils Stadis da Lefta han sutterscritt in a Konvention da Commerzi Liber con il Vietnam. Der Lefta tutsche la Schwitzera, il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda. Uscias obligesche la Schwitzera da bolir tutte stazis in produkts industrials, sco pesches or dal Vietnam. Il Vietnam da si avart vena stricciar il stazis in divers produkts, sco ures, maschines, cagiel e cigulata. Pin avant to er l'antir process da duana venir accelera.
1: La meteo.
0: Hat stati bler soleil en l'antir centun, en il grigion dal nord stati incins nivels da cumulus, la temperatura maximale è 30-20 gradi in lenge di notta, 25 gradi in surselva e 27 gradi in la regione da Quira.
1: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di ter RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

0: ADMR. Per vus al puls della musica.
1: Il primtier is new.
0: Dals improvent. Sur il hit. Finter la scovrida. RTR. Usciveria scola vita.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Per le giurenze d'invalidità vengono le cifre ad una più cocciona. L'Uffizio Federale per le giurenze sociali sbatte allarme. Critica resta la situazione de prieval de incendi de Gott. Als Command absolut de Ferfeu ori liber resta in vigur in certes parts del Grischum. Nus udins Cenunas, al responsabile del Centum, ans do un update. La Venezuela combatte in avanti con le conseguenze dal ferms Terra Trembles, una gruppa della Cadagna del Salvamento Svizzera è tornata oggi da Caracas ed ha tratto un fazzito all'aeroporto Turic. Ed in Svizzera vengono in avanti ramassos raps per le vittime in Venezuela. La Cadagna de Fortuna ha fatto oggi un dì de donazioni nazionali e da quel trenzi un fazzito. E naturalmente, va che oster nus per Balapè. Le premesse del gioco della Svizzera contro l'Algeria al campionato mondiale analizzano con il nostro direttore di sport Giancarlo Candinas, il trainer Murat Yakin e il mio caso ottimistico.
2: Wir haben uns gut vorbereiten und dann auch wieder den Rhythmus wieder aufgenommen. Nein, wir sind gut vorbereitet.
1: Mein Name ist Tobias Faller, già wisch un interessante Magazin della Saira, questa Giovgia als duas lui. Al prieval dat incendis de Gott in Grischum resta ot.

0: Absolut de Ferfö Ori Liber in la Val del Rhein de Cuira, in Partenz, in Scanvic, in Surselva, sulla Mantogna ed in Tumgiascia. Tenor meteo svizzera non es de frequent las prossimas duas evnas cum gera plövgia, un scetcia la situazium es pudess peggiorir.
1: Wenn das eintritt, dann wird sich die Waldbrandgefahr noch akzentuieren. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so heiß, wie es letzte Woche war, aber es sind doch Tage mit 30 Grad und das trägt natürlich der weiteren Austrocknung weiter bei. Oder?
0: Sün livell nazionell o l'Uffici federal per l'ambiente augmentò a livello de prievel d'incendis de Gaud de 4 sün 5 in parts del Valais. Al secondo oggi c'è l'in de prievel Veleri in Argovia, Turic, Lucerna, Uri, Glaruna e San Gall. Nostro nens in Grigium, la reconvalescenza del provvedimento da Sandetti in Gnota va in avent, l'odo che ho una posta da tre del fleet. La Livia Caduff con i dettagli.
2: La Fondazione da Provvediment da Sanadat tenge di nota SGO survin definitivamente il tempo da 6 mais per la sanazione planisata. La Dregira regionale da Malögia ha approvato il moratori. Ci fa basempo quel venir prolungato per maximalmente 18 mais. La SGO è da pil dezember 2025 in moratori provisoric. Sco proxim ven la Dregira da moratori a convocar in a commissione de creditors. Quella doi sustenair, surveliar e preparar decisions importantes en il rom della procedura da liquidazion. La fin de mars a la SGO surda il managi d'ospital, center statempaz e spitex all'Institut de Dreg Public Sanadura. La Sanadura segeresce da pil avril il provvediment da sanadat en la region.
0: Dal provvedimento da Sandetti in Gnota, ninsosa per un altro paziente, la giurenza d'invalidità. Scrive cifre scotchnes, l'anpasso o la paior passa 12 milioni di francs, colois da più, cucciolo in ciascio, e per l'anno attuale spetta la Confederazione della giurenza d'invalidità un deficit da var 13 milioni di francs, tendenza verso in su. Als Details o la Adrianca Martin.
3: Il motiv principal in augment massiv de novas rentes de l'AI. Lion Vergau alla segirada d'invalidità concedeu 21 milie duocen rentes novas, marcante main de pli che las 23 milie quins aveva spiciau. En il date che il diember denuncias per via de malsonies psichicas augmenta fec. Per tucades ein totes vegliadecines, oravon tot den ton persunas giufnes dentre giocce 24 ons, scoe persunas plivelias dentre 60 e 64 ons. L'Uffici federal de las Segiradas Socialas discura d'ina situaziun finanziala critica. Continuesce quel trend, saves già in ciunons esser dovrada si lentira facultat de la Segirada d'Invaliditat. Per far front a quella situazione vuole la Confederazione per cui avanzare la riforma planisata dall'AI già si gli attun. Quella prevese d'entre auter noves mesires per integrare giovens sigerai, scoe access pli lef a scolazione e perfezionament.
0: Nus restens giuste tal sector de Sandet o zum cumparidas cifres actuelles sur de las giurezze de mangiatives in Svizzera.
2: L'an passat en de pli persones venides malseunes per vida victuàlies. Quai mussen las cifres de la Confederaziun. Cun buna main 8.700 cas, a il pli savens da infecciuns cun la bacteria Campylobacter son dada prest 2.300 cas da salmonellas e passa 1.400 cas da E. coli. Questas infecciuns venen savens da charn, peschs, ofs u latsta d'animals e meinen a malsonias dal magun e dal abelia. La Confederaziun scrive che las cifras sain durant plirsons relativamente stabiles, ma sin in aut nivell. Il team de salvament svizzer terminesce ses engage en il territori de Terratrembel en la Venezuela. Il team n'ha pudi salvar nagins survivents. Durant inemna hanno 100 persone stal fac cercia survivents con agit dat 8 cheuns, quai scrive il Departement Federal d'Affars Exteriors. La Svizzera se concentresce us in agit humanitar, in team de 5 persone stala Direzione Svilup e Cooperazione d'Eza parta questa saira in Direzione Venezuela. Il team venne a sostenere le autorità per il provvedimento di base, la DEZA mette a disposizione per cui 2,5 milioni di francs. Ils

0: Nus restens giusta tematica mensch da l'otra vart dall'Atlantic, guardens però vers nord in Canada a Vancouver. In stars du de jures, in bunura las cinch, tem Schwitzer, giova Vancouver la nazionella Schwitzer da Balapé. Si è giù da sai da gevel final contro l'Algeria. Nos specialist da Balapé, Giancarlo Candinas, o della redazione de Sport, e sono secondamente il studio per analisere le premisses da quel giù. Giancarlo, il giù è un speziell impostato in connesso con i treneders, il trainer dell'Algeria, quale si conosce fisch bene in Svizzera?
1: Fisch, fisch, bene. Vladimir Petkovic del 2014, Stocken 2025, Staus, trainer nazionale della Svizzera, die con lei la Svizzera è in se qualificata per i turniers. Grons, leggendar, la qualificazione per il quartfinale al campionato d'Europa del 2020, sventra in vittoria e ottava finale contro la Francia in Duke, che fa cronodina Pialgaina a Biafens della Svizzera. A clar vini per Biagio Gedurso, Znimir de Demeon in Duke Special, Chaka, Embalo Rodriguez, ma per nomina in Cins, Antoz Dauela Nazionale, Zot Vladimir Petkovic, jebuma in Duke sco in autor per in qual giocador si dire per il trenador dell'Algeria, Petkovic.
0: Ma le emozioni non sono naturalmente giovane da me in buon'ora una grande rolla. Alla fine è scoinciò da sai da il finale di un campione di mondiale. L'Algeria non è un avversario fisch concente e gli svizzeri svemscu favoriti sentì il gioco.
1: Già, le sue di Tobia denton attenzione, scende come è divisa. Scinsmere se il vostro turnier sgronza alle Svizzere definitivamente giù di più successo, le Svizzere di ne stande della partita a quel turnier. Dopo il 2006, per esempio, minchia campionati mondiali, l'Algeria per incontro, o in prima gara dopo il 2014, per l'esperienza, per esatto, di quel gioco per le Svizzere, le Svizzere routiniesco in Granit Xhaka, in Brel Embolo, in Manuel Akanji, tutti hanno giocato grandi turniers e sanno che chi trova in sedicesimo finale. Quell'esperienza è anche per incontrare la grande parte dell'equipe dell'Algeria.
0: Ma appunto, attenzione, è detto.
1: Attenzione, l'Algeria è il popì della qualità dell'equipe che è circa il medem livello scuola svizzera. Biagio Gadurs che data ni andava alle top league dell'Europa, in equipe che ha avuto le qualità dell'offensiva e ha piccolato due giocatori in Riyad Mahrez a ben 31 anni. Ed in anterior star de Manchester City, in giocatore offensiv, che greifs de defender, che si tau schon dus gols a quella VM ed au in assist. El dat zwar ose la Arabia Saudita, pie boplis il pialt nivel, denton alla unadina quella classe individuale tot speziale. Allora un in secondo giocatore dell'Algeria, che è piclao Ibrahim Maza. Vegnons, giocatore de Mietz de Bayer Leverkusen, in enorm talent. Ad el aste le Svizzere definitiv buscia memeber Platz, schock vegni pregolus, in sa quasi di Maza o integral Manzambi dell'Algeria. Madem veis daten quasi la madema position, a Mietz offensiv, daten omisch dus alla Bundesliga, omisch dus giocatore dynamics, con una enorm buona tecnica, ad et omisch dus vegni speciau coi van Balnitart. Yeah, in una grande liga trim top top club che per me nomina due giocatori che le Svizzere sto popi Vecuitau, Mahrez e Maza.
0: Als giovedere svizzere sono di meno cusliosi ben da davai rispetto della squadra dell'Algeria ci desnide seconda in loro gruppo con l'Argentina e l'Austria.
1: Der Respekt fehlt importante ku Respekt oje avon me und tutino is important ke le Schweizer fidele sachnes qualitats quella immense stabilità de Konstanze ke rede schon de pi ons in quelle equipa a l'equipa da Muradiakin a Musauls de vos ons ke le quasi a dine pinada en quels duels en contre equipes kein pi fleubles nico in pliu meins tutine fermes en quels jug sani quasi a dine gurignau als de vos ons le Svizzere vengono quasi di nede controllare quels giugs. Vengono interessanti da Brasco e vengono da me un marvei. Pia per sumare fin le Svizzere hanno tutte le miezze, tutte le qualità per continuare il turnier. Ma le sto proprio musale mere prestazioni. Se la fa quello sono di procedius che la contonge e ottiavo il finale. Se la vengono buona fa, quel di buona si alt, lui vengono fece stregge contro l'Algeria.
0: Scusa che vengono venuti da me in buon'ora al Giancarlo Candina su del gioco del Sardegevel finale della nazionale svizzera al campionato mondiale da Balapé. Giovovigna a Vancouver, il gioco comincia da me in buon'ora a Boot alle 5, tem svizzer. Vus weiss udia il magazin d'informazione dallas Cinch, responsabel pel contenir is al John Jerry Flap, la Livia Cadu fa mis insemble presentò las novitets. Tenus voca in avanzia vala mezza con sport, Trent Rother, con una prevista dal treneder Murat Yakin, sul gioco della nazionale. Edi pel momento dia, ci avvicinamenti una pacifica saira. Iste ben.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Es ja pluviu als de vos dies resta il pegel de fiug el grischun auls. Per quai vala vinavon als camon absolut de fa fiug en parts del cantun. Tenor Meteo Svizzera sei les proximes duas jamnas bopli de quinta cumplievia, a scheia ca la situazion pudesse pediurà. La Fundazione Provvediment de Sanedat engia di nota SGO survein definitivamein 6 mains temps per la sanazione planisada. La dertira regionale de Malögia ha approbau al moratori. A quel pudesum veni prolungius per maximal main 8 mains. La SGO ai depi al dezember vergau en in moratori provisoric. Per persunas de exterior doi bo veni pli greve de comprar terren en Svizzera. La regenza grigiuna refusesce la midada della legge federale Lex Koller che è in consultazione. Ella argumentesce che la midada schlidia bo als problems del mercato de habitazions. Ella pudes surtot manar a problems en regions de montagna che independentes d'investidas de exterior per finanziar hotels e resort. La segirada d'invaliditat scrive cifras cotchnes. Jan Vergau ha la fatta in minus de 200 milioni francs e il deficit doi crescere als proximi sons. Il motiv sa di che de pli persone droven sostegn, consum per vai de malsognes psichiques. Per da contravent vuol la Confederation avanzare la reforma planisada della segirada d'invaliditat. De Montbaul gioga la Svizzera si usedijava il final del campionato mondiale de Balapai. Alla Schun fronte l'equipe de Murat Yakin si l'Algeria,

0: me.
1: Una bella saira da steht cul Chanel Rumänsch, alla mezza venc qua dün in giovgia saira la repetizione del Arch Musical. Enti quel ven quista volta purtretto Iso Albin, el es musicista e magister de musica e voas in pension. El quinta da sia vita ed impostud da sia via cu la musica. Trentr otter scuccia legge giodia da dire chanter cul coro da difensa muster.
2: Nella scuola primaria la giornata si dava classe, su entra in un secondario, un scelto che io voglio cantare il coro da Fons, il coro da scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già il highlight in Miami della scuola.
1: E del suo stofficcio fascinò dell'orgel da Baselgia?
2: Io mi avevo già, sco morti in Baselgia, la musica fascinava già il canto, del pievel, naturalmente l'orgel. Pitards schiavi con son le domenie si col babs in laupia, es cantava il cor viril, allo era de tir del organist Giuseppe Wunder, a cui aveva naturalmente una grande impressione, vasi che canera, che musica che veniva da fare da quel strumento.
1: L'arch musical de Dots, cun esurdet Iso Albin, da vende la sese mezzo in queste ondas.
3: RTR. Con musica grisuna.

Nicholas Lonely Heart, il di numero 2 del Mais Lügl s'inclina. Floss, ci vai per seguire il nostro programma. Spero che resti in avventland ervi. Al microfono dis a dia per Tobia Faler. Già vuoi, in Cina Pacifica, già vuoi a Saira. Iste bene.

0: RTL, l'art musical.
1: Cant, posauna, musica instrumentale, musica vocale, ad esch joc in vast spectrum musical. Quai ein encins che vazins che descriven bein il hospitadoz Iso Albin. La fin de Zercladur war il musicista scolage de musica in pension ad enciezi a carriera de musicista a el ja en juvenzons.
2: Bei la scola primaria la tronava si dava classe, su entra la secundaria un scil scoius war cantar al corda fons. Als corda scolars con Giuseppe Wunder a quera ne trovamo schon al highlight en Miami de scola.
1: Da plide di Iso Albin sia via e carriera musicale udin en quei arc musical. In cordial benveni a vus, preziades auditurs e preziai auditurs fa Hugo Scher. Il Cercladur 1960 Iso Albin nascius a Musté. Ella è cresciuta con due figlioni e cinque più vecchi ad un fratello giovane che ha 15 anni più giovani. Baul ha il suo papà che era scolasta. Letz cantava il cor viril di Musté, ma è la mamma ad avvenire il plagio per il cant.
2: La mamma cantava fefe via da tutto l'ordine. E poi Baul aveva un cor misciato su Musté, forse una canzone di lui, ma canzoni popolari. Naturalmente la baseglia. Io mi avevo già morto e in Baselia la musica fascinava già il canto, il pievel, naturalmente l'orgla. Più tardi c'era il consumo le domeniche con il babs in Laupia, lei cantava il cor viril, allora era il tir dell'organista Giuseppe Wunder, a cui aveva naturalmente già una grande impressione, che era la musica che veniva da fare da quel strumento.
1: Che si è in prima linea col canto, da un buon nom con musica di Sturz, ni musica instrumentale, ni musica classica.
2: Esatto, mo canto. Pia, nella scuola primaria, la giornata si dava classe, su entra in secondaria, un scelto scoglius, va a cantare il corda fons. Il corda scolare con Giuseppe Wunder, a cui era naturalmente già al highlight in Miami da scuola. Spero la selezione di Clavazzin era il canto e il corda fons son quei. La musica instrumentale è quella che deve essere, Claudio Buglengo, che era parata, vedevamo come marciavano, all'improvviso di sedere in te, il tact aveva sempre quell'impressione marziale. Pitar aveva più un strumento da Sturz ed è continuato in quella via.
1: A cui è il coro, è entrato la scuola, se lui deve una buona scuola di musica, venne in quei strumenti, ni coi.
2: Qua era per il seminario. Il seminario veniva discusso da fama di terra, c'è venne stien, o vas. Lui ha Luis Hosank, che era ben amico di me, dice, musica di militare, forse andrà a non è un sacchiai, ne vede, così un po' a segnare con un strumento, con bol va io. Am pudo suonare un strumento di Sturz. Anziché con S-Horn, lo suonato mi dà un euphonium, fa l'esempio della musica di militare. Continua a suonare con Posauna.
1: Te fai un cuore, momento se per il seminario in primo luogo.
2: Per con GCA Tons vai un più qua, suonare io relativamente esperto.
1: Allora constatavo sempre che avevo intorno un talento se vuoi fare musica, non fare musica se non ti impi a un livello.
2: Qua era un buon tema. Perché da quei tempi era quei in sera al seminario, la venne scolasta, di flotte in sa cantante, di reire, forse ci su prendere in musica, ne suonare in tec orgla, ci dovrasse, perché da quei tempi la venne in una piazza, forse altre cose, che ci ne abbogate cose da scuola, direct, ma in sa studiare l'un tec, fanno inviare in tutto il mondo. Noi la venne schon essere in tec. Jenseits der Exempel, so die viele in meiner Art jeder muss stehen, da quels Personen, die wieder betont in wie schnau, kein Exempel, da Person gera, per la cultura del Vic, der Region. Talene in quei Szenen, in realisava, che c'era Kollegas, che se venesci bei, ne ve, aber promoviu, e si bovenu lau. In quei Szenen, in scolast, die können prendere da legge la clave de pass, si la posa una. Che è un più. Bitacht. aber mai l'idea da forse studiare musica.
1: Also lui al seminario ci menzerà giù scolast. A lui è da scuola in Peronz.
2: Io al level ich mein studia direkt mit Vinevon, io Fribourg Historie Lungaiz. A lui was nu la demanda ni bon mal in compenso di silax da scuola secondaria per non perché al scolast che leven era un po' fin con studi, a lui va da tir, son stau si non a tres mai in silax da scuola secondaria.
1: Ad avanca nus udin coglia iuvin avon sventril da scola a Lax venintil in prim giavis da musica da Iso Albin. La canzun «Ei plova del cor da Fons Musté». Ad inda quels Fons ei Iso Albin. En quei cor nu cal agudiu scibia ures.
2: El cor da Fons cantavins per quer in reit sociale, quer firme in una massa scolare, e da quella giornale si dava la casa, ma magari visi le sopranisti, si tiene che piacesse speciale bene, tutto insieme, quella rete sociale. Canzons, tutto quello che il scolare wunder portava era bene, mi aveva fatto un acqua. Tanto quella che plova, quella canzone era schon fet speziale per me. Schon in eine Canzone en Moll, a blu kun vergott a Violine, a in juquer registra, quai, in Mond tot speziale. Quelle prima gade che hai, odio al nom John Antoni de Rungs. Allora tu di quai pesan, quai no jinka fada, quai ja, quai capesci in strus, ne vi. Pia ai plova e plova, la giatta se muove, quai ai popi quella canzone che, schon di, che dà un primo contatto con quel grande componista.

0: Il Corre Monch della Scola Cantunala con una registrazione del 1982 cu Iso Albin ha dirigiu quei corde giovanils. Il solo ha Claudio Steyer cantau, in conscolar del seminari a cava e uon in pensione. Sco Iso Albin ha detto in zona elso entro il seminari fa la recruta e la musica militare ad au in on scola secondaria a Lax. A lui, segge Elvenius l'idea da forza empruada fa in studi di musica, a per cui prusi contact con in scolage di musica.
1: A lui sono stato su Navon, lui ha voluto sapere di cimpri o con di urs, lui ha avuto austri in empru di sessi, ma io in una lezione, allora fai due o tre lezioni con me, per mirare che quei sei insomma vanno male, allora ho detto che fai l'esame per la scuola professionale. Per poi fai in parte buona, cioè questo è un pre-curs, ma ben diretto fai per la scuola professionale. Allora fai quello al primo mai, a scegliere, sono 200.000 al conservatorio.
0: E l'esame si fa nuova?
1: Qua va a fare turic, qua era il primo level, perché degli estemi avevano già una famiglia, per circolare venne l'Anquart, che stava per disleggere, ma nella Portenza, due o tre gradi per iamna, io turic. Qua era più semplice da fare quei viaggi, cioè a turic era il primo level.
0: Allora, principalmente la posauna ni cant?
1: Io ho detto con la posauna, scocca mai, io forse in primo semestre, sono io a cantare il coro dei madrigalisti, qui gli studenti di canto, quelli che avevano in coro, e loro cantavano Duri Janet, a quel non conosceva mai. Ma tu vieni a cantare, e guarda, tutto insieme, lui sono io a cantare, lui ha un cantador, dice Christoph Homberger, che era tenolo in Birmania, con il nome, so entra a fare carriere, di io di prendere urs, di tir poi quel scolaster Rudolf Hartmann, qual era la casa d'opera, giustirella durs de Kant, per suentel studi da Posaune, valo faccio un diploma de Kant, scolaster de Kant.
0: Allo da jetzt dem, dass wir kun wir in studi de Posaune en sacca, din studi de Kant en sacca, las plates era ma de quel temps bograta si biaras d'Anton per se velovrani de viver, per se viver
1: scom. Exact, exact, ja, also io ho detto il plan B della scuola primaria. Lui ha fatto il diploma di persona, ma ha con la scuola 2, per la scuola gimnasiale. Per l'idea di essere in una piazza, in quella sparta, che si vede. E lui ha fatto il studio in una piazza di Turich, in quel seminario Unterstrasse, che io vedo anche in Salvao mai. Interessante, lui grad che è un schwermius pensionaus, allo da in un libro al seminari, sulla scuola cantonale, allo sono 600.000 sicura, gli anni 90.
0: Also lui andò al seminari de scolaste o in scuola?
1: Io sono entrato da Andy Jones al seminari de scolaste, alla Modeveglia, con quel che non usa in Juel, e memoria. Tu in 2000, 2010 e l'umidau, lui sono io per tornare a casa completamente alla scuola cantonale. Per cui la scuola, il seminario mio è la scuola alta pedagogica. Allora, ogni buvolione, bus, vi dovrà, e tutto insieme a quest'aula, quei viadi. Io forse anche mi sbagliano da scuola, ma in una scuola professionale, con quel profilo pedagogico. Tanto se la scuola cantonale va giù, riguardo al contenuto della musica, sono molto interessante. Per causa che si può fare in una scuola professionale pedagogica. Neanche regine, cioè analisi, sono lavorato con computer, film, hantierico. Per cui, buona possibilità di farlo.
0: Ad un durante il studio di Posauna ha eletto possibilità di suonare in formazione pinches, quartetti, quintetti e octetti. A per cui ha eletto già una tale composizione. Ort l'ovra L'Histoire du Soldat da Igor Stravinsky a el elegiu il Marsch di Soldat.
1: L'Histoire du Soldat vevio siu sunaca o quera, vevio scau dies produzions, l'ho dati moine posauna, moine trombette, in clarinetta, trombette, als in cornet, a un violina, in toc in fich central per in posonista e per musica de combra. Stravinsky ai naturalmente numero segire che dipende da substanza, quei

0: Il marsch stand fest und treu daus de la Società de Musica Mustè. In der Registration del 1978 con Meinrad Gieder sco dirigen. Già da fon alla musica instrumentale fa grande impressione a Diso Albin, a probabel egiu influenza in sia carriera musicale. Durant il temps che la dau scola, al seminari, a plitar della scola cantonale, e la musica instrumentale lu bupli stada sci principale.
1: De quei temps, fidevi si tegl tot quavei, eri ein tegli da, e scol mir di oscillatiare, che sto di reggere in tegli in corni, forse da in curs de musica, ni, io suonavo negli orchester, ma suonavo a Dierge in Dijons, e l'orchester, also Kammerphilharmonie, cantava solistica, ma in quels engagements che erano possibili da fa, devo il curs, pia, fegi variau.
2: Io ho visto che il dirigente è del Cors, che era proprio qui in contorno. Cora Mors ha avuto questo dirigente, il Cormice d'Aurezia, Bündner Vocal Ensemble, e si è stato un altro, forse?
1: No, questo è stato circa qui. Io volevo sorprendere perché io sono più libero, che in quel tempo che suonavo un bel orchestra. Quella era una prova, era un concerto, era qui, cioè, a Dio volevo anche me in una nisce per me. Perché se in cor, quel cor erano, era già da musa cantare, quei stoffi, quei che fa, quel lavoro, quei strenni.
2: Faccio me ne plire spartas, dice così, da un cant, also la musica vocale, musica classica con l'orchestra, ed è una musica instrumentale, musica de sturs, de speras. C'è a plagio forse il pifete quel strais?
1: Also, gust personal per mei, quel ca dau al pibia ai al cantà. Io cantau con Christoph Cajuri, forse 15 anni, in una formazione di Zurich, cantapella helvetica, in un ensemble semi-professional, nie. L'avam per fifi bia de, sento quel cantamens da solistics, al cante schon, quel ca fifi de tir de mei. Kins stodini mele posaune, ai schon stau un instrument ierste, con quel sam bucca schiussi, per me in da pigna si con quei instrumenti flat.
2: C'è in Albina in un momento peda che sa proprio sta pacific a mettersi in una platta, in una CD, in la musica giù del computer. C'è musica, il pis stedi in quella lo?
1: Il pis events in quella io ensemble da cant, per quel voices oggi in una formazione pincia, per quelle formazioni che musica, l'indirizzo di musica classica per ensemble. Aber ecco canzoni come Schumann e Schubert, che hanno avuto voladine per spiegare la clara nieve, che hanno spiegato l'opera, il canto italiano, che hanno fatto la domenica, che hanno fatto il gusto. Se c'è il più tipico, c'è il tempo libero, il gusto, la veglia, quel che è di musica, lo improvisare il clavecin. Quello che ha mai un mondo di fantasia. Quello che è quella fantauna è.
2: Also, c'è quasi per se complida in te proprio in Gassese e te vedi il clavecin?
1: Per se complida, non per imparare forse differenti cose, perché si è circondato la musica, il stile, tutto insieme. C'è per fare in te in disegnare sco inca sa bo disegna aber tutti in Vitlonder con plein con chirp a dolma ad a plage dal creade essere creatives in cui man bi bupper vender bupper produzi quai si mein per mai
0: a cheu gest la musica adattata per essere creatives ni creatives sco iso albingi gli ensemble voces och ni Voces 8 con in coral Edward Elgar Nimrod.

Fritz Wunderlich con ina canzun de Robert Schumann ad in text Heinrich Heine. Wusstet l'Eusliart musical che porta oz in discurs col musicista scolage de musica Iso Albin, che va in pensione. El ha studiato poseuna, cant, ha fatto il studio de musica de scuola dus per scolas medias. Sper il da scuola ha el giù divers engagis sco musicist e dirigent. Dil componer ha

0: avem publicau a Coivala. De Coivala din din instrument per cuca io title è musica fich fich critics co autors e con gleiti die Sabrina Sladetta nit scrive se chai ad sentiment ai tutti in busci bien. E Jon Antoni Drung, sarà mio scolast, a suo entra collega, perché ha musau in causa nell'auto, scrive, poi fa bene a te, ne vedi, scolgeva, bene bene, io ho l'incitto, sono in te, ne vedi. Ma questo è veramente se vedi a studiare, perché poi sono in una disciplina tutto speciale. Il programma di canto scuola DUS, Schon müssen wir die Arrangement und Komposition, differente Stile, differente Techniken, ich habe ein Bühne, ich habe ein Lied, ich habe ein Charakter, ich habe ein Pipau-Charakter, aber wohl la Courage, da sind wir in der Sebeter in quella Domäne, wo ich bin, bin seriös. Gut, was ist Temps?
1: Si cerca aber fascinauni e fece interessau iso albina in tecla da se da giù con scartire si ci usine gada per esempio è codice nella lavur scientifica cada fa in tec con musica sco per esempio la consolazione Tomas Dolf ni con in codice col titolo reto romanische volkslieder aus der mündlichen tradition coi iso albina just er quellas lavurs ni ter quellas incumbenses.
0: Ich meine, wenn ich die Fehlbalu habe, in Lavur de Diplom, kun analysa motetes la passion de Jon Antoni Drungs. Lassen wir uns konfrontieren, la vera prima gada verme con la consolazione che vai compreau la composizione di Jon Antoni con la consolazione con le versioni della consolazione. Jon de Meninga con Arnold Spescia, il trainer, un pial di quel fosse Sasa Alfons Meis in quella massa a quel fosse David Londra tot insieme a la vita la fanavene gada del. Lo ha gli Alfonso Meissen voluto sapere non da mai. Probabilmente fosse mai bustaus ma dire sonda per el da divide quai. Perché da quei tempi quai era forse gli on 1980 era Alfonso Meissen mai fit per dao da man quai. A suenter sei morto sono io da nuovo mi confrontato con quai sul George Jäger che era capo dell'Istituto per Cultura. Allus ai quen shit circa un paar 22 ans allo va più in te manco la con antira causa del relax da Alfons Meissen di giorno mai su di un evimo gli Alfons Meissen che probabilmente il sistema Jus wird Londra, ich kann prüfen, quai ein tu, der Exempels de Tunes, Exempels de Notes, facina banca de Dates, katalogisau, dokumentau, quai so biars onze, quai da biare Frats, Publikations, a novias kron Aktivitat, e Interesse, e jens katzi non dich, ach ne mein, kinsample, bo si spert, el grisum minche gas bo, de bo in Schweizer.
1: Ad il scazzi de musica, ad alla letteratura vocale romanza, sco è un de pli autor dat iso albin, an fleuses in nossa pagina rtr.ch/musica. Ad os mein el monde jazz, a tir dus ulteriurs giavirs de musica dat iso albin. Nora Jones a Whitney Houston. Sil gosto da musica da jazz ed è da pop, sa di Elvenius buil da vose en tras scolares da cant i collegas.
0: Quei naturalmente substanze prine, quei cantaduras, non deces, quei Whitney Houston, di Nora Jones, quei fantastic. Ad in sto, veramente, essere aviarts a scafile possibilità da recepi quei, also bagia als recepturs prin stil, son il gosto a capi quei. A sentire substanze quei ha. Per quella espressione musicale che quella parte della musica ha.

0: Whitney Houston con sia vusch non emblidaivla, ad in vista musica de miu hosp Iso Albin. La fin de quei meins va el in pension, ad el senti schon che se midi si cei.
1: Con bu da scola va io bu pli quale routine vid gli instrument que senti io. Temps kin sera. Ja tir di en scola vid ni instrument is eins ganze flexibilità vid la clavecin vevel locals, io va lo sine stanza de la scola de musica che ho sai che si ta sono concentrato con quel per scolare da canto che ho a un io sto anche in esperti che ho gli strumenti a casa musica ai piuttosto che è mia fantasia o sa
0: also ore di musica da isa
1: io donde l'un ore di musica un in ona che ho fa quel con l'ubiencia un quel scolare che ho vi fa per restare agils, perché io ho il sentimento che sei in me fit di essere pensionato, che quei tutto non è finito. Il sentimento che io ho strutturato proprio, che io ho mai più tra tutti i registri, che tutto non è stato da calà, finito, a plazzo.
0: Yeah. A proposito di tutti i registri, orgla è stato un strumento che ha fascinato gli Albin de Pignanzi. Suonai orgla?
1: Io ho suonato orgla al seminario. A casa avevamo in harmonium, Giuseppe Hunder, che era organista, mio vicino, e mio scolare da canto. E noi abbiamo un esempio per me. Mi sono fascinato al seminario, ma io orgla d'usanza di Gian Antonio de Runks, se io suonavo la posauna, la cadetta di quella Dixine, in Chirn, era nel quartetto viril, vemmo so nin, il dirigente del coro Monch, orgle vessi ustiut, exercita non dic. Per suonare popi, questo qua va a bossa in exercita. Vesci ogni uccafen, se co.
0: A dos puoi prendere una vonque? Quei giavis, quasi, o se quella pensione è forse da blipede.
1: Mio collega Andrea Curat, li organizza, fa una sostituzione per il colestato in vacanza, va a suonare due gradi in besedia. Se je mo kun senza pais, also mo simple. Per cui dautire in te fer in per dies war juda da metter an semen se je bild ga qua schon aber per pitart fosco in idee da is ko organist in ga si tenna ni ga da forse a si panini x senawa sai book forse chissà
0: alla posauna è un in funzione
1: la posauna è in funzione ma in scolar che schon si hat ni jons dir mai dei sono in scuola pivenza, quali modusons per humans, che ho, sono in aul livello, per quels vaglio d'exercità, ed interessante che io vai mai schau look qua del tot. E mi chiedo un po' apus, poi vai un da fa quai, vai da fa ciò, sa un fa un thriller, sa un vai un altezza, con stati collegato, con l'intonazione, tutte quelle cose, che se io sono in scuola, magari sono in misura. Quei schon un aber popper per se passa si quei mi caso pittor si per mai bun mit esco sco terapia distrazione
0: a quella distrazione spara in quel amflie e la pension vus va su deu il art musical con in portrait del cantador posaunist dirigen a scolas de musica Iso Albin per la finte de un ulterior gevis de musica de del quella ga or del mondo la musica seriosa ni classica. L'enciata fa in parte or il Requiem de Mozart, Tuba Mirum, nu che la poseuna gioga è in importante rolla ad ad accompagnà il solists. Sil Sventer suonde lui il concert per poseuna ad orchester da Georg Friedrich Wagenseil, cula solista Pia Bucher ad il Glarner Musikkollegium. Io sono Hugo Scher, a Giavige la Vus, bien divertiment, a Vinavon, bien a gusto, a plagé col programma de musica da RTR, a dia.

0: musica, Berlin e Schradin.
1: Who's gonna drive you home?
0: Per tai.
1: Put him on me.
0: Per mai.
2: RTR.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Es ja pluviu als de vos dies resta il pregel de fiuc el grischun auls. Per quai vala vinavon als camon absolut de fa fiuc en parts del cantun. Teno Meteo Svizzera sei les proximes duas jamnas bopli de quinta cumplievia, ascheia ca la situazion pudesse pedurar. La Fundazion Provediment de Sanedat engia di nota SGO survein definitivamein 6 mains temps per la sanazion planisada. La dertira regionale de Malögia ha approbau al moratori. A quel pudesum veni prolungius per maximalmein 8 mains. La SGO ai de piel dezember vergau en in moratori provisoric. Per personas de exterior doi bo veni pli greve de comprar terren en Svizzera. La regenza grigiuna refusesce la midada della legge federale Lex Koller che è in consultazione. Ella argumentesce che la midada schlidia bo als problems del mercato de habitazions. Ella pudesse surtout manar a problems en regions de montagna che independentes d'investiders de exterior per finanziar hotels e resort. La segirada d'invaliditat scrive cifre scotchnes. Jan Vergau ha la fatta in minus de 200 milioni francs e il deficit doi crescer als proxim sons. Il motiv sa di che de pli persones droven sustegn, consum per vai de malsognes psichiques. Per da contravent vol la Confederazion avanzar la reforma planisada de la segirada d'invaliditat. De Montbaul gioga la Svizzera si usedijava al final del campionati mondial de Balapai. Alla Schun fronte l'equipe de Murat Yakin si l'Algeria, sotto l'anterior trenador nazionale della Svizzera, Vladimir Petkovic. RTR ten vus il courant. Tondo mai, tocca la prossima gara.
0: La Saira der RTR. Con sempre verz. Scoveridas. E hits. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Sempreverd, sur il hit, fin per la scovrida. Usciva ria, scola vit.

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole

attesa di chi sta alla finestra tra la vita e la resa, che poi tempo ne serve per sentir la tua pelle.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingegn. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.

steilas, de Florin d'Arms. Las steilas lev caminen, tras il stir, il sempitern, ferton che olmas schminen, che dat in bab etern. E cui incor ancora in destin, lo amfla ella sera, en ellas il divin. E cun os cors piteschen, d'amur, ni d'adentiert, bufac e lusclareschen, ed ergen o confiert.